0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2:02.
3: All the hits.
4: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Quanto è piccola sta cosa.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Radio Vicenza Nightlife. Nightlife.
1: Scrivo sui muri quello che non ho il coraggio di, che non è facile parlarti. E i giorni passano ma sembra sempre lunedì, che non ci sei più tu a salvarmi.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Potter and Duck Dynasty.
1: Radio Vicenza, remember, remember!

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: ma basta.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

ritrovarci te. Che tenevi il mondo sulla schiena senza mai cadere. Io invece cado nel cortile sulle spine.

0: siamo giunti anche all'8 di settembre con il nostro oroscopo del giorno e vediamo subito che cosa dicono le stelle. Ariete, non affrontate con leggerezza le questioni professionali. Toro, agite con molta prontezza e forza di decisione. Gemelli, registrerete una lieve diminuzione della lucidità mentale. Cancro, noterete i primi segnali di un miglioramento generale. Leone, il settore più favorito sarà quello sentimentale, oioioi. Vergine, rischio di piccoli problemi, quindi organizzatevi nel lavoro. Bilancia, un imprevisto piacevole migliorerà il vostro umore. Scorpione, l'influenza di una coppia amica appianerà i contrasti in amore. Sagittario, non lasciatevi sfuggire una buona occasione in amore. Capricorno, in questa giornata Marte entrerà nel vostro segno. Acquario, ottime capacità di concentrazione in campo professionale. Pesci, possibilità di entrate economiche e, perché no, incrociamo le dita, di guadagni improvvisi. E con questo io mi fermo qui, l'oroscopo dell'8 settembre se ne sta andando, torniamo domani per una nuova giornata e per nuovi consigli.
1: Hits. Your hit music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: sei.
1: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: Radio Vicenza.

0: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: È martedì mattina, ci siamo, eccoci, buongiorno. Martedì 8 di settembre, 251esimo giorno del calendario. Per arrivare alla fine dell'anno mancano 114 giorni. Siamo tutti pronti? Si parte!

0: E siamo agli onomastici con i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Tommaso da Villanova, Sant'Adriano di Nicomedia, San Sergio I e la natività della Beata Vergine Maria.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: Giornale di bordo del capitano, l'impossibile è successo. Abbiamo raccolto un segnale di emergenza, il messaggio di pericolo di una navicella scomparsa oltre due secoli fa. Inizia così il primo episodio di Star Trek, serie TV di fantascienza che fa il suo esordio sulla NBC l'8 settembre del 1966. La voce del capitano James Kirk, che aggiorna il diario di bordo dell'Enterprise, farà da prologo a tutti e 29 gli episodi della prima stagione.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

vediamo quali sono stati i principali avvenimenti legati a questa data. 8 di settembre, partiamo dal 1298, quando Andrea Dandolo, ammiraglio della flotta veneta, viene sconfitto dai genovesi presso l'isola dalmata di Curzola. Si ucciderà sbattendo ripetutamente il capo dopo essere stato catturato. 1565, i cavalieri di Malta fermano l'assedio turco a Malta. 1796, guerre napoleoniche, la battaglia di Bassano. Le forze francesi sconfiggono le truppe austriache a Bassano del Grappa. 1870, inizia la presa di Roma. 60.000 soldati del Regno d'Italia al comando del generale Cadorna convergono sulla città. 1930, la 3M inizia a commercializzare lo scotch, il suo nastro adesivo. 1985, ultimo duplice omicidio del mostro di Firenze, alle scopette ai danni di Jean-Michel Kevekilly e Nadine Muriot.

E per i compleanni VIP facciamo tanti auguri a due sportivi, a Roberto Di Donna, ex tiratore italiano, ha partecipato a 4 Olimpiadi, nato a Roma nel 1968, e buon compleanno anche a Susanna Bonfiglio, è stata una cestista nata a Savona nel 1974. Tra 100

siamo agli onomastici con i santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Tommaso da Villanova, Sant'Adriano di Nicomedia, San Sergio I e la natività della Beata Vergine Maria. I can

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e buona festa dell'8 settembre. Giornata con condizioni ancora decisamente estive. Al mattino cielo sereno poco nuvoloso e temperature già miti. Nel corso della giornata il caldo continuerà a farsi sentire con una minima intorno ai 20-21 gradi ed una massima che a Vicenza potrà raggiungere i 33-34 gradi. Dal pomeriggio però inizierà a cambiare qualcosa. Aumenteranno le nubi a partire dalle zone montane e pedemontane. Verso sera non si escludono piovaschi, rovesci o temporali locali, con una possibilità maggiore sui rilievi e più bassa sulla pianura vicentina. La vera svolta è attesa per domani, mercoledì. Una depressione atlantica raggiungerà il Veneto, portando un aumento deciso dell'instabilità, con piogge e temporali soprattutto nella seconda parte della giornata e un calo anche sensibile delle temperature. Insomma, ancora caldo oggi, ma il cambiamento è ormai alle porte. Dalla redazione di Radio Vicenza per ora è tutto, buona giornata e buon ascolto sulle nostre frequenze.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
3: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 8 di settembre, quella di oggi è la giornata internazionale UNESCO dell'alfabetizzazione. In questo stesso giorno, nel 1966, debuttò in televisione la prima puntata assoluta di Star Trek. E con questo siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: No, ma dai, è incredibile, ma si saranno sbagliati.
5: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
6: Ali migliora la vita.
7: Ciao a tutti da Andrea L, come la va? Ci siamo presi una piccola pausa estiva, ma attenzione perché torneremo con la nuova programmazione di Radio Vicenza mercoledì 9 settembre, puntuali alle ore 19. Ma buono e come sempre, non mancate.
8: The Hits, your hits music station.
9: Radio Vicenza, the new hit.
10: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
11: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Controlli della Guardia di Finanza sui prezzi dei carburanti nel Vicentino. A luglio e agosto sono stati 13 i distributori verificati. Uno su quattro è risultato irregolare. Contestate soprattutto la mancata comunicazione dei prezzi al Ministero e discrepanze tra le tariffe esposte e quelle effettive. Dall'inizio dell'anno i controlli sono 58, con 20 violazioni e sanzioni fino a 40.000 euro. Grave incidente in Riviera Berica a Vicenza. Una donna è stata investita da un furgoncino mentre attraversava sulle strisce pedonali davanti ad un supermercato. Nell'impatto è stata sbalzata per diversi metri. Soccorsa dal SUAM 118, è stata trasportata in ospedale e ricoverata in rianimazione. Sul posto la polizia locale. Controlli straordinari dei carabinieri in tutta la provincia di Vicenza, anche in occasione di Vicenza Oro. Rafforzata la presenza nei centri urbani, sulle principali arterie e nelle aree più sensibili, anche con il supporto dall'alto di un elicottero del 14° nucleo di Belluno. Controllate 263 persone, 161 veicoli e 19 esercizi pubblici. Incendio in un capannone per lo smaltimento di rifiuti in via Pigafetta a Grisignano di Zocco. Il rogo è ora sotto controllo, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco di Vicenza, Arzignano, Tiene e Padova. In corso le verifiche sulla struttura e sulle cause dell'incendio. Quarto giorno di Vicenza Oro in fiera, dedicato a tecnologia, gemmologia e nuove frontiere del gioiello. Nel pomeriggio spazio alla storia del gioiello e all'intelligenza artificiale privata per la gioielleria, un'edizione che conferma il respiro internazionale della manifestazione. 1300 brand, 910 buyer ospitati e una presenza estera arrivata al 45% dell'offerta. Centinaia di persone hanno partecipato ad Altececcato di Montecchio Maggiore all'ultimo saluto a Giuseppe Ramonda, storico imprenditore del territorio. La cerimonia funebre si è aperta con la preghiera dell'Alpino. Ramonda aveva trasformato l'attività di famiglia in un importante gruppo commerciale, arrivato a contare 50 negozi e circa 1200 dipendenti. Il comune di Bassano cerca nuovi volontari per il servizio Nonni Vigili, a supporto della sicurezza degli alunni all'ingresso e all'uscita dalle scuole. Le candidature sono aperte da oggi 7 settembre fino al 31 maggio. Possono partecipare residenti a Bassano fino a 75 anni, pensionati o disoccupati. Previsto un compenso di 10 euro lordi per ogni intervento. Ultimo appuntamento con Teatro in Giardino a Montecchio Maggiore, venerdì 11 settembre alle 21, nel giardino della biblioteca di via San Bernardino, va in scena Un problema alla volta, commedia della compagnia La Trappola, per la regia di Alberto Bozzo. Al centro una coppia in crisi che cerca nel teatro una soluzione ai propri problemi. Termina qui anche questo appuntamento flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
0: Martedì 8 settembre, buongiorno e benvenuti. Iniziamo segnalando che sulla A31 della Valdastico si è verificato un incidente in direzione Rovigo tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare la massima attenzione. Vi anticipiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina, a causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova, chiuderanno l'entrata di Gresignano in direzione Milano e l'interconnessione con la superstrada Pedemontana-Veneta per chi proviene da quest'ultima e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
8: Your hit music station.
9: Radio Vicenza, the new hit. Morire.

0: Torna J-Ax con un nuovo singolo, si chiama Vita, Morte e Miracoli. L'abbiamo riascoltata alle 7-9 minuti, è la canzone che dà il via all'appuntamento di oggi, martedì 8 settembre 2026, del nostro Buongiorno Vicenza. Quindi ben trovati, sono Marco Picchio, salve, come vi va? Tutto bene? Vi siete svegliati, scesi dal letto col piede giusto, quindi buon umore, pronti per affrontare questa giornata? La scuola inizia il 10, stavo leggendo, quindi ancora non abbiamo gli studenti. Quelli ancora dormono un po', se giustamente approfittano di questi ultimi giorni. Per gli altri che vanno al lavoro, che vanno a fare, allora buona giornata, teneteci sempre in buon sottofondo, vi facciamo compagnia. Se volete scriverci qualche cosa, mandare un vocale, 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp. Tante notizie anche questa mattina dal nostro territorio. Si riparte con Luis Capaldi. Vi ho detto che sono Marco Picchio? Forse no, vabbè, comunque tanto ormai chi ci segue sempre lo sa, però per correttezza va detto, sono Marco Picchio, eccomi qua. E mentre voi ascoltate la prossima canzone vado a farmi un caffè.
1: Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: classica.
1: Giusti Ferreri, musica classica alle 7.17. Buongiorno Vicenza. Allora, siamo sulla 4 nei pressi dei Castelli Vicentini. Qui la Polstrada ha fermato nella notte un furgone con a bordo due cittadini romeni. Nel vano di carico c'erano oltre 300 kg di pesce tra anguille, carpe, lucci e pesci siluro. Una bella pescata, insomma. Secondo gli accertamenti si tratterebbe di un'attività di pesca abusiva, finita così sotto i controlli delle forze dell'ordine. L'intero carico è stato sequestrato e sul posto è intervenuto anche il personale della US Berica. Un quantitativo veramente notevole scoperto durante un normale controllo notturno lungo l'autostrada. Ora saranno gli accertamenti a chiarire la provenienza del pesce e modalità con cui è stato pescato e trasportato.
2: Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Ma si saranno sbagliati.
1: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile! Di questi ne prendo tre.
1: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
2: No, non ci posso credere!
1: Ali migliora la vita.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle 20.

Mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Sheeran con Sapphire qui su Radio Vicenza. Allora, che ne dite alle 7:26, fra qualche minuto, di affidarci alle stelle? Io la vedo un'ottima idea, nel senso, facciamo un piccolo, esprimiamo un desiderio, tipo, non so, oggi il diesel costa 1,4 euro. E poi usciamo e vediamo se si avverano, a parte gli scherzi. Dai, abbiamo il nostro oroscopo che prevede, ci danno degli input per affrontare la giornata e lo ascolteremo fra poco insieme. Magari potesse cambiare, cioè potessimo esprimere un desiderio, no? E uno esce la mattina e questo desiderio poi si avvera. Qual è il desiderio voi, diciamo così, avreste in serbo pronto per, no? In questa occasione, cosa vorreste che cambiasse? Ci sarebbero tante cose da cambiare. Torniamo alla musica.
1: E se te lo chiedono,
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: E radio ascolti.
2: Radio Vicenza. Vicenza.

Siamo giunti anche all'8 di settembre con il nostro oroscopo del giorno e vediamo subito che cosa dicono le stelle. Ariete, non affrontate con leggerezza le questioni professionali. Toro, agite con molta prontezza e forza di decisione. Gemelli, registrerete una lieve diminuzione della lucidità mentale. Cancro, noterete i primi segnali di un miglioramento generale. Leone, il settore più favorito sarà quello sentimentale, oioioi. Vergine, rischio di piccoli problemi, quindi organizzatevi nel lavoro. Bilancia, un imprevisto piacevole migliorerà il vostro umore. Scorpione, l'influenza di una coppia amica appianerà i contrasti in amore. Sagittario, non lasciatevi sfuggire una buona occasione in amore. Capricorno, in questa giornata Marte entrerà nel vostro segno. Acquario, ottime capacità di concentrazione in campo professionale. Pesci, possibilità di entrate economiche e, perché no, incrociamo le dita, di guadagni improvvisi. E con questo io mi fermo qui, l'oroscopo dell'8 settembre se ne sta andando, torniamo domani per una nuova giornata e per nuovi consigli.

0: Calvin Harris, Dua Lipa nella nostra mattinata, sono le 7.35, buongiorno. La Turchia, campione d'Europa nella pallavolo, ha anche un pezzo di licenza dietro questo storico successo ed è Marco Greco, scoutman vicentino, il mago dei numeri, che lavora a fianco del tecnico Daniele Santarelli. Il suo compito è analizzare statistiche, schemi e punti deboli delle avversarie, trasformando i numeri in indicazioni concrete per la squadra. E proprio alcuni aggiustamenti suggeriti durante la finale hanno contribuito a cambiare l'inerzia della sfida contro l'Italia, un lavoro lontano dai riflettori ma fondamentale per preparare partite di questo livello. Così nell'oro europeo della Turchia c'è anche un piccolo pezzo, ma importante pezzo, di professionalità vicentina.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e buona festa dell'8 settembre. Giornata con condizioni ancora decisamente estive. Al mattino cielo sereno poco nuvoloso e temperature già miti. Nel corso della giornata il caldo continuerà a farsi sentire con una minima intorno ai 20-21 gradi ed una massima che a Vicenza potrà raggiungere i 33-34 gradi. Dal pomeriggio però inizierà a cambiare qualcosa. Aumenteranno le nubi a partire dalle zone montane e pedemontane. Verso sera non si escludono piovaschi, rovesci o temporali locali, con una possibilità maggiore sui rilievi e più bassa sulla pianura vicentina. La vera svolta è attesa per domani, mercoledì. Una depressione atlantica raggiungerà il Veneto, portando un aumento deciso dell'instabilità, con piogge e temporali soprattutto nella seconda parte della giornata e un calo anche sensibile delle temperature. Insomma, ancora caldo oggi, ma il cambiamento è ormai alle porte. Dalla redazione di Radio Vicenza per ora è tutto, buona giornata e buon ascolto sulle nostre frequenze.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, traffico nel complesso scorrevole lungo la rete autostradale del territorio veneto. Sulla statale 51 bis di Alemagna, lavori all'altezza di Calalzo di Cadore, dove si viaggia a senso unico alternato fino alle ore 18 dell'11 settembre. Per il trasporto pubblico, per chi viaggia in treno, in corso da ieri sera alle ore 21:18 e fino alle ore 21 di questa sera, uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali intercity e ad alta velocità. I disagi potranno interessare sia i collegamenti a lunga percorrenza sia quelli regionali. Lo sciopero non riguarda invece il trasporto pubblico locale. Previste le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio. There's

Benson Boone con Mystical Magical qui su Radio Vicenza, buongiorno. E adesso parliamo di un purtroppo di un incidente che è capitato a Vicenza in Riviera Iberica. Una pensionata di 86 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto poco prima delle 11 ieri in via Bonomi davanti a un supermercato. La donna è stata urtata da un furgoncino e sbalzata per alcuni metri. I soccorritori del 118 l'hanno trasportata in codice rosso a San Bortolo, dove è stata ricoverata in rianimazione. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento, e che chiaramente le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Mancano due minuti più o meno alle 8 e noi siamo qua pronti per chiudere la prima ora di Buongiorno Vicenza di questa mattina. Allora sapete perfettamente che si chiude con il nostro disco Remember, grande salto nel passato, troviamo sempre qualche bellissima canzone da riascoltare e poi ci colleghiamo con la redazione per la pagina informativa delle 8. Che cosa troviamo oggi nel disco Remember? Troviamo Katrina and the Waves, vi ricorderete sicuramente la bellissima Walking on Sunshine.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Germania scossa per il largo successo elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere tedesco Merz prende atto della pesante sconfitta ma respinge le richieste di dimissioni. Sentiamo Marco Mancini.
7: Friedrich Merz, il cancelliere tedesco grande sconfitto, non cede nessuna collaborazione con AfD. Il ciclone dell'estrema destra in Sassonia-Anhalt scuote la politica tedesca ma non solo. Nel Land della ex DDR AfD vola oltre il 44%. I cristiano democratici hanno raggiunto un modesto 17%, ancora peggio la SPD a poco più del 9%. La Germania è sotto shock, esprime preoccupazione per la vittoria dell'estrema destra. Il Consiglio degli ebrei tedeschi e anche cattolici, luterani ed evangelici emettono un comunicato congiunto. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni locali o nazionali dei singoli paesi membri, ha fatto sapere la presidente della Commissione europea, la tedesca von der Leyen. La minaccia dell'ultradestra avanza e il nostro governo socialista è più necessario che mai. Rilancia invece il primo ministro spagnolo Sanchez. Da Mosca lo staff di Putin esulta. In Sassonia-Anhalt ha vinto la voce della ragione, del tutto dimenticata tra le menzogne belliciste dei profittatori di guerra.
6: Terminate le 72 ore di tregua tra Mosca e Kiev in concomitanza della missione diplomatica degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che hanno incontrato nel fine settimana i due presidenti, sono ripresi gli attacchi incrociati. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev in raid russi e ci sarebbero vittime anche per droni ucraini su Saratov nel sud della Russia. Nei colloqui abbiamo compiuto passi sostanziali, ha riferito ieri Witkoff, ma il presidente ucraino Zelensky smentisce sostenendo che Putin non è ancora pronto ad alcun compromesso. Tornano a preoccupare le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici parlano di condizioni gravi ma è lucida e cosciente. La storica leader radicale, 78 anni, è stata soccorsa ieri pomeriggio nella sua casa e trasportata in ambulanza in codice rosso per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. Il femminicidio di Lorena Sherry, l'autopsia eseguita all'ospedale Careggi di Firenze ha rivelato che la 45enne era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. La donna sarebbe morta a causa della caduta a un volo di decine di metri. La valutazione definitiva sarà contenuta nella relazione dei medici che sarà consegnata fra 90 giorni. Calcio, la Lazio fa 3-3. Al Friuli batte 2-1 in rimonta l'Udinese, raggiungendo Roma e Inter in testa alla classifica di Serie A. Ce ne parla Gianni Di Gaetano.
8: Pur senza l'apporto dei tifosi in rottura prolungata con lo Tito, la Lazio non sbaglia un colpo, come Davide Frattesi, l'uomo in più di Rino Gattuso al terzo gol in 3 gare, stavolta al Friuli, utile a pareggiare il vantaggio dell'Udinese di Kallstrom, cedendo il posto poi a quel Gudmundsson, autore del 2-1, che lancia i biancocelesti sul ponte del comando in compagnia di Roma e Inter. Nell'altro Monday Night della terza di Serie A, Cagliari-Lecce 1-0 firmato Daniel Maldini. Abbiamo accennato all'Inter, i nerazzurri stasera attesi da un incrocio del cuore in quel di Madrid contro il Real al Santiago Bernabeu, nella prima di Champions che riporta alla mente il trionfo nella Coppa più bella, il triplete 2010, griffato da José Mourinho in panchina, da Christian Kivu, uno dei protagonisti in campo.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti, traffico in aumento sulla nostra rete. Segnaliamo code sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra San Stino di Livenza e Cessalto e sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27, nonché verso Milano tra Castellana e Marghera. Inoltre sulla A4 Venezia-Padova si rallenta in entrambe le direzioni per traffico intenso tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina Per lavori sulla A4 Brescia-Padova chiuderanno l'entrata di Gresignano in direzione Milano e l'interconnessione con la superstrada Pedemontana-Veneta per chi proviene da quest'ultima e viaggia verso Venezia. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
10: Your hits music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

Martin Garrix e YouTube con Fireflies alle 8:12 su Radio Vicenza. Riprendiamo le redini della nostra mattinata dopo la pagina informativa delle 8, quindi continua Buongiorno Vicenza con Marco Picchio, un'altra ora di notizie, musica e messaggi se volete inviarne, perché c'è il nostro numero WhatsApp che vi aspetta, 371 1200 116. Potete scrivere qua, mandare vocali, tutto quello che volete, commentare, fare saluti, tutto quello che vi va. La nostra mattinata continua.

Io sono Mauro Ross, ritorniamo giovedì 10 di settembre per la nuova stagione del Radio VIP Vicenza Part, approfondimenti, news e tante curiosità sul cinema. Vi aspetto!

0: Fred De Palma Nitta, un altro ballo. Allora, vediamo un evento importantissimo. A Vicenza oltre un migliaio di fedeli hanno partecipato alla tradizionale processione del gioiello verso Monteberico alla vigilia della festa dell'8 settembre, che è oggi. Il prezioso simbolo della città è partito da Piazza del Duomo, ha raggiunto il santuario dove resterà esposto per tutta la giornata di oggi. Un'edizione particolare perché quest'anno ricorrono i 600 anni dalla prima apparizione della Madonna di Monteberico. Alla salita hanno partecipato anche rappresentanti di comunità cristiane, non cattoliche, e comunità islamiche. Al centro della celebrazione è proprio il tema della pace, con una testimonianza del vescovo di Bentiu in Sudan, Christian Carlassare.
1: Radio Vicenza.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Dai, magari vi siete anche fermati in una piazzola, usciti fuori, alzato il volume e vi siete messi a ballare, perché ragazzi tira a ballare sta canzone. Prospa Cluny con Free Your Mind alle 8.28 qua su Radio Vicenza, nel nostro Buongiorno Vicenza, che è sempre carico di grande energia. Noi ce la mettiamo tutta, chiaramente. E volevo ricordarvi anche i nostri social, quindi se non ci seguite su Facebook e Instagram ancora, fatelo subito. Quindi appena avete un attimo che state scrollando il telefono, che siete tranquilli, ricordatevi di noi, cercateci e iniziate a seguirci, perché poi tra le altre cose riceverete anche le nostre breaking news molto interessanti, sempre con tanti aggiornamenti proprio dal nostro territorio. Vi aspettiamo anche lì.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?
2: Radio Vicenza. Vicenza.

Taylor Swift con Anuit and New You alle 8.35 su Radio Vicenza. Buongiorno. E adesso una capatina a Venezia, al Lido. Sono state presentate le prime immagini di Carpe Diem, il nuovo film del regista tienese Dennis Dell'Ai. Durante un incontro negli spazi della Regione Veneto alla Mostra del Cinema sono stati mostrati 7 minuti di girato. La pellicola racconta la storia del professor Claudio Ronco e della macchina che ha rivoluzionato la nefrologia pediatrica. Una storia che mette insieme medicina, ricerca ed emozioni, partendo da una vicenda profondamente legata al territorio vicentino. Il film dovrebbe arrivare nelle sale nei primi mesi del prossimo anno, quindi del 2027.

0: Katy Perry con Smile, ma sì, un bel sorriso ci sta veramente bene, soprattutto di mattina quando affrontiamo una giornata. È sempre bene affrontarla con il sorriso in faccia, stampato sul volto, no? Perché se parti già male, col piede sbagliato, insomma, no? col muso, sarà tutto più duro. Invece un bel sorriso, magari due chiacchiere giuste con una persona che si conosce, anche al bar, un collega, mettono sicuramente di buon umore. Bene, continua Buongiorno Vicenza, continua con Annalisa, esibizionista.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Chiara Tecnica, buongiorno. E adesso parliamo di tocchiamo un tasto dolente, quello dei carburanti. Nel Vicentino controlli rafforzati della Guardia di Finanza sui distributori di carburante, soprattutto durante i mesi estivi. Tra luglio e agosto sono state effettuate 13 verifiche con irregolarità in circa un caso su 4. Nel mirino soprattutto i prezzi esposti alle pompe e quelli comunicati al Ministero. In alcuni impianti sono emerse infatti differenze tra i prezzi indicati e mancati aggiornamenti delle comunicazioni ufficiali. Dall'inizio dell'anno i controlli erano arrivati a 58 con diverse violazioni contestate, quindi non tutti si comportano correttamente in questa situazione che è realmente molto molto delicata.
1: Ehi tu, che radio ascolti?
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
3: Che radio ascolti?

0: Pubblicità. Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Swedish House Mafia, bellissima Lifetime. Siamo alle 8.56, si chiude anche l'appuntamento di questa mattina con Buongiorno Vicenza. Grazie per esserci stati dalle 7, per chi ci ha seguito fino alla fine, dall'inizio alla fine. Abbiamo parlato, raccontato un sacco di cose sul nostro territorio, ascoltato musica, preso caffè e tutto quello che si fa, insomma, nelle prime due ore della nostra mattinata. Vi aspetto domani, quindi, mi raccomando, sempre dalle 7 per il primo caffè della giornata. E chiudiamo con il disco Remember, a questo giro affidato a Daido con White Flag. Un bacio da Marco Picchio, ciao!
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
5: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Ali Per, fino al 12 settembre.
6: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun cambio di scenario nel conflitto russo-ucraino, la conclusione della tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, è puntualmente segnata dal riesplodere del fuoco incrociato. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi, e ci sarebbero 10 feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini a Saratov, in Russia, a quasi 500 chilometri dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti. È una sconfitta che ci coinvolge profondamente, a riconoscerlo il cancelliere tedesco Merz, che al momento però respinge le richieste di dimissioni arrivate dopo l'esito delle elezioni in Sassonia-Anhalt, che hanno visto trionfare l'estrema destra di AfD con oltre il 44% dei voti. Non commentiamo mai i risultati delle elezioni nei singoli paesi membri. Le parole della presidente della Commissione Europea, la tedesca von der Leyen, ha vinto la ragione, dimenticata tra le menzogne belliciste, si congratula invece Mosca. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal cavalcavia sulla 1 dal suo ex fidanzato Federico Vella, e quanto emerso dall'autopsia eseguita ieri sul corpo della 45enne all'ospedale Careggi di Firenze. I risultati definitivi emergeranno nella relazione del medico, che sarà consegnata tra 90 giorni. Esame autoptico, compresi gli accertamenti tossicologici anche sul corpo del 36enne, per accertare l'eventuale assunzione di droghe o psicofarmaci. Intanto prende sempre più corpo l'ipotesi della premeditazione, avvalorata anche da alcuni appostamenti che il 36enne avrebbe fatto ad agosto sotto casa di Lorena mentre lei era assente. E un nuovo appello arriva dal papà della donna: non fate come lei, la prima cosa è denunciare. Possibili disagi per chi deve viaggiare in treno con ritardi e cancellazioni. Si conclude questa sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Alla protesta, la prima del mese di settembre, indetta dai sindacati di base CUB Trasporti e SGB Ferrovie, si aggiunge uno sciopero proclamato da Orsa per i dipendenti Trenitalia del Piemonte. La mobilitazione nell'ambito delle iniziative per chiedere il rinnovo del contratto di lavoro del comparto ferroviario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti sulla nostra rete. Il traffico si mantiene intenso in questi minuti. Sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code verso Milano tra Verona Est e il bivio per la A22 del Brennero. Sulla A4 Venezia-Padova, rallentamenti e code a tratti in entrambe le direzioni tra Padova Est e la tangenziale di Mestre. Lungo quest'ultima si viaggia in colonna verso Trieste tra Marghera e Castellane, tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno, nonché verso Milano tra Castellana e Marghera. Sulla A4 Venezia-Trieste, code tra la A28 e San Stino di Livenza verso Venezia. Infine, sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, code in uscita a Porto Gruaro per chi proviene da Conegliano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: Siamo giunti anche all'8 di settembre con il nostro oroscopo del giorno e vediamo subito che cosa dicono le stelle. Ariete, non affrontate con leggerezza le questioni professionali. Toro, agite con molta prontezza e forza di decisione. Gemelli, registrerete una lieve diminuzione della lucidità mentale. Cancro, noterete i primi segnali di un miglioramento generale. Leone, il settore più favorito sarà quello sentimentale, oioioi. Vergine, rischio di piccoli problemi, quindi organizzatevi nel lavoro. Bilancia, un imprevisto piacevole migliorerà il vostro umore. Scorpione, l'influenza di una coppia amica appianerà i contrasti in amore. Sagittario, non lasciatevi sfuggire una buona occasione in amore. Capricorno, in questa giornata Marte entrerà nel vostro segno. Acquario, ottime capacità di concentrazione in campo professionale. Pesci, possibilità di entrate economiche e, perché no, incrociamo le dita, di guadagni improvvisi. E con questo io mi fermo qui, l'oroscopo dell'8 settembre se ne sta andando, torniamo domani per una nuova giornata e per nuovi consigli.
1: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
2: Solo questa è Radio Vicenza.
3: Abbiamo terminato le vacanze e ora si torna a fare le cose sul serio. Ciao ragazzi, sono Marco Sella e martedì 8 settembre dalle 19 alle 21 ritorna Emotion su Radio Vicenza. Vi aspetto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai,
3: a settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: Idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Solo questa è Radio Vicenza.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: pubblicità.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e buona festa dell'8 settembre. Giornata con condizioni ancora decisamente estive. Al mattino cielo sereno poco nuvoloso e temperature già miti. Nel corso della giornata il caldo continuerà a farsi sentire con una minima intorno ai 20-21 gradi ed una massima che a Vicenza potrà raggiungere i 33-34 gradi. Dal pomeriggio però inizierà a cambiare qualcosa. Aumenteranno le nubi a partire dalle zone montane e pedemontane. Verso sera non si escludono piovaschi, rovesci o temporali locali, con una possibilità maggiore sui rilievi e più bassa sulla pianura vicentina. La vera svolta è attesa per domani, mercoledì. Una depressione atlantica raggiungerà il Veneto, portando un aumento deciso dell'instabilità, con piogge e temporali soprattutto nella seconda parte della giornata e un calo anche sensibile delle temperature. Insomma, ancora caldo oggi, ma il cambiamento è ormai alle porte. Dalla redazione di Radio Vicenza per ora è tutto, buona giornata e buon ascolto sulle nostre frequenze.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati. Incidente sulla 13 Bologna-Padova con code tra Padova Sud e il bivio per la 4 Milano-Venezia in quest'ultima direzione. Si transita a senso unico alternato per lavori sulla statale 641 del passo Fedaia, tra la diga della Fedaia e il passo, dalle ore 7 alle 18 fino al prossimo 23 novembre. Per il trasporto pubblico, per chi viaggia in treno, in corso da ieri sera alle ore 21:18 e fino alle ore 21 di questa sera uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali intercity e ad alta velocità. I disagi potranno interessare sia i collegamenti a lunga percorrenza sia quelli regionali. Lo sciopero non riguarda invece il trasporto pubblico locale. Previste le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora attacchi incrociati e ancora vittime nel conflitto russo-ucraino. Terminata la tregua di 72 ore tra Mosca e Kiev, proclamata in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Witkoff e Kushner nelle due capitali, sono riprese le ostilità. Almeno 2 morti e 7 feriti a Kiev, in raid russi una decina, i feriti, inclusi 3 bambini, per droni ucraini su Saratov, in Russia, a quasi 500 km dal confine. Senza riscontro dunque per ora i progressi significativi dichiarati ieri dagli inviati di Trump dopo i colloqui con i due presidenti in guerra. Israele continua ad uccidere nel sud del Libano, almeno 12 morti, inclusi bambini e soccorritori, per un doppio bombardamento su un palazzo residenziale. Intanto un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz getta un'ulteriore ombra sul premier israeliano Netanyahu in merito all'attacco terroristico perpetrato da Hamas il 7 ottobre del 2023. Pochi giorni prima il presidente emiratino Bin Zayed, in una telefonata, lo avrebbe avvisato con informazioni dettagliate di intelligence sull'imminente attacco. E dilaga il conflitto anche nella penisola araba. Nelle ultime ore ci sarebbero decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite dal fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Tel Aviv, le dure parole del presidente turco Erdogan. Ha trascorso la notte all'ospedale Santo Spirito di Roma Emma Bonino, ricoverata ieri pomeriggio d'urgenza in codice rosso dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni sono gravi, riferiscono i medici, ma è vigile e lucida. Da quanto si apprende, la storica leader radicale, 78 anni, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Il CNR conferma: è stata l'estate più calda in Italia dall'inizio delle rilevazioni nel 1950. Temperatura media 24,3 gradi, 7 decimi in più di quella rilevata nel 2003, l'anno del precedente primato. E anche oggi ancora caldo intenso, sebbene non ci siano allerte ministeriali per la salute in nessuna località. Un robusto cambio di rotta meteo è atteso da domani nel nord Italia e nei giorni successivi nel resto del paese per una perturbazione atlantica che porterà anche forti piogge. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del nord-est.
7: Benvenuti. A causa di un veicolo in panne sulla A4 Brescia-Padova si sono formate code in direzione Milano tra Soave, San Bonifacio e Verona Est. Inoltre tra Verona Est e il bivio per la A22 si verificano rallentamenti con code per traffico intenso. Ancora per traffico intenso segnaliamo code sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13, sulla stessa tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 e sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra la A28 e San Stino di Livenza, nonché alla barriera di Trieste-Lisert verso Trieste. Ricordiamo poi che in questi minuti è prevista la chiusura per lavori dell'interconnessione tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre per chi proviene dall'aeroporto di Venezia e viaggia verso Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Ciao a tutti da Andrea L, come la va? Ci siamo presi una piccola pausa estiva, ma attenzione perché torneremo con la nuova programmazione di Radio Vicenza mercoledì 9 settembre, puntuali alle ore 19. Ma buono? E come sempre, non mancate!
9: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
2: In centro
3: puntata e suonata la sveglia anche per questo martedì. Eccoci miei cari, buongiorno, vi facciamo compagnia nelle vostre faccende qualsiasi esse siano, e intanto questo martedì è iniziato con noi di sottofondo. E allora buongiorno dalla Vale, pronta ad accompagnarvi per le prossime tre ore.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pronta anche per questa di mattinata, ci mancherebbe, ho sparso già tutte le notizie per lo studio. Poi riordino come sempre, faccio la brava, lascio lo studio a posto ai miei colleghi del pomeriggio. E allora, miei cari, benvenuti nella mattinata di Radio Vicenza, sino alle 10 con tanta informazione e dalle 10 in poi con me, con Valentina La Rocca, pronta a raccontarvi un bel po' di cose. E certo, anche oggi il nostro argomentino c'è e come, ma pronta anche a leggere tutti i vostri saluti. E allora vi aspetto al 371 1200 116.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
1: No, non ci posso credere.
2: Alì migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!

senti qui che sound, senti qui che successi. E poi fra questi oggi che dite? Un po' di studi, un po' di ricerche, un po' di sondaggi, perché qui ce ne sono parecchi, sempre ovviamente dedicati al periodo estivo.

0: Che dati importanti. Io pensavo che la vacanza fosse in realtà un momento per staccare la spina, e invece non è così. Si vuole essere competitivi anche in vacanza, con il lettino migliore, la posizione migliore, il cibo migliore, quello portato da casa. Ci si guarda anche per gli asciugamani, quelli più belli, quelli più grandi. Io voglio questo, no quell'altro. Insomma, a quanto pare, secondo questa indagine psicologica sulle abitudini balneari degli italiani, praticamente in vacanza molti di noi sono stressati. Pensate, una buona percentuale, un 53%.
1: Tutti in centro.

0: mangiate il gelato? Sì, certo, ne abbiamo abbondantemente parlato in quest'estate, anche di tutti questi gusti innovativi che un po', insomma, ci hanno lasciato perplesso, perché ricordo bene o male tutti i vostri commenti. Attenzione a questo report dell'Osservatorio del Gelato Artigianale, che praticamente mi ha analizzato i consumi estivi nelle città italiane, rivelando curiose differenze geografiche e anche un po' di fobie. Allora, i tradizionalisti sono quelli del nord, infatti in queste città mi spopolano i gusti cremosi classici come pistacchio, nocciola, che guidano appunto la classifica delle preferenze, ma c'è la più alta percentuale di persone che rifiuta categoricamente i gusti esotici e quelli un po' insoliti, particolari, mentre quelli del centro-sud mi sperimentano. Nelle piazze di Roma e Napoli, ad esempio, si sperimentano di più i gusti dell'estate, sono varie combinazioni che vanno di moda, ad esempio il caramello salato o il cioccolato al sale di cervia. E poi c'è il fattore cono verso coppetta. Vince il cono, a quanto pare, per quest'estate, scelto dal 62%, ma con una regola psicologica ferrea: chi sceglie la coppetta viene percepito dal 45% degli intervistati come una persona precisa o ansiosa di sporcarsi addirittura.
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
8: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento flash con notizie da Vicenza e provincia in questo martedì 8 settembre. Cambio ai vertici della compagnia dei carabinieri, il maggiore Dario Girolamo Russo, dopo 4 anni alla guida del comando vicentino, passa al nucleo operativo ecologico di Treviso. Al suo posto arriva il capitano Ludovico Paterni, proveniente dalla compagnia di Petilia Policastro in Calabria. Una nuova perizia della Corte d'Assise di Vicenza sul caso di Francesco, 14 anni, morto di osteosarcoma nel gennaio 2024, sostiene che il ragazzo avrebbe potuto essere salvato con le cure previste dai protocolli medici. Secondo i periti, un ritardo di 45 giorni avrebbe favorito la progressione del tumore. La relazione ipotizza inoltre l'uso di farmaci neurotossici legati al cosiddetto metodo Hammer. I genitori sono a processo per omicidio volontario. Oggi 8 settembre è la festa della Madonna di Monteberico, patrona dei vicentini. Al santuario, solenne celebrazione presieduta dalla patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Una giornata che nell'anno giubilare per i 600 anni della prima apparizione guarda anche alle tante guerre e ai conflitti che attraversano il mondo. Il Comune di Vicenza ha aperto una manifestazione di interesse per il riutilizzo e il cambio d'uso dei rustici agricoli, con l'obiettivo di recuperare e riqualificare il territorio rurale. I proprietari interessati hanno 45 giorni per presentare la domanda via PEC o in formato cartaceo a Palazzo Trissino. Le proposte saranno valutate dal Comune. Termina qui anche questa edizione flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buongiorno, per le conseguenze di un incidente sulla A4 Venezia-Padova si viaggia in colonna verso Milano tra Spinea e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Code anche per chi provenendo dalla tangenziale di Mestre vuole immettersi in A4. Code ma per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra il bivio per la A28 e Sanstino di Livenza e verso Trieste alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo invece per traffico intenso code in uscita a Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Infine, a causa di lavori, l'interconnessione tra il raccordo Marco Polo e la tangenziale di Mestre è chiusa per chi proviene dall'aeroporto di Venezia e viaggia verso Milano. La riapertura è prevista entro le 12. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
10: Hits. Your hits music station.
11: Radio Vicenza, the new hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Ma che bella la nostra mattinata, ma che bello il nostro Tutti in Centro, che ha già concluso la prima oretta, miei cari. Abbiamo dato spazio alla nostra redazione ed eccoci qua in questa nostra mattinata a salutare Giovanni, a salutare Elisabetta, a salutare Damiano. Che belli, quanti bei messaggi, ci siete dall'altra parte. A essere anche social, mi raccomando, nella nostra pagina Facebook Radio Vicenza o nella mia, Valentina La Rocca.
2: Tutti in Centro.

solitamente quante volte controllate il vostro smartphone? Siete un po' ansiosi anche in vacanza? Sì, certo. Un'indagine dell'iperconnessione estiva ha rivelato una nuova nevrosi da spiaggia, ovvero la reperibilità ansiosa. Sebbene il 70% degli italiani dichiari di voler staccare la spina, il 42% ammette di controllare lo smartphone entro 2 minuti esatti dalla ricezione di una notifica, persino mentre è in acqua o magari sta facendo una bella passeggiata sul bagnasciuga. Ma il dato più divertente è quello psicologico. Il 38% degli intervistati prova un brivido di fastidio se vede che il partner o l'amico è online su WhatsApp ma non risponde al volo al messaggio, per magari organizzare, non so, l'aperitivo, la cena, eccetera. A quanto pare dunque c'è proprio la fobia della doppia spunta blu in vacanza. Qui non

0: qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da lì a lì per fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da lì a lì per fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta, si serve. Carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: biglietto pubblico per chi viaggia in treno in corso da ieri sera alle ore 21:18 e fino alle ore 21 di questa sera, uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni per i treni regionali, intercity e ad alta velocità. I disagi potranno interessare sia i collegamenti a lunga percorrenza sia quelli regionali. Lo sciopero non riguarda invece il trasporto pubblico locale. Previste le fasce di garanzia dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: parlando di tutte queste ricerche, di tutti questi studi legati ovviamente anche alla stagione estiva, seppur siamo in settembre o ragazzi fino al 23 è estate e speriamo anche oltre che si possa magari comunque godere di tepore, di caldo, magari anche il prossimo mese, insomma. E allora eccoci qua pronti per parlare di queste indagini, di questi studi anche sulle abitudini domestiche e lavorative nelle città italiane durante le ondate di calore. Ma di questa ricerca e di questi conflitti poi, e capirete anche il perché, ve ne parlo fra poco.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: nostro WhatsApp, quindi saluto Sonia, saluto Elisabetta, Fabio carissimo, grazie dei complimenti. Effettivamente dice anche lui spesso controlla da parte ovviamente di amici e fidanzata se le spunte blu ci sono o non ci sono, è uno stress anche questo, come del resto questo studio mi va a confermare le abitudini domestiche e lavorative nelle città italiane durante le ondate di calore, che praticamente ha analizzato i conflitti legati all'aria condizionata. Qui mi rivedo tantissimo. È emerso che il climatizzatore è la causa numero uno di litigio nei mesi di luglio e di agosto. In ufficio il 55% dei dipendenti rimasti in città combatte una guerra fredda silenziosa, dove c'è chi abbassa la temperatura a livelli polari, tipo 18 gradi, e c'è chi invece di nascosto spegne l'impianto o copre le bocchette, o chi si mette il golfino come la sottoscritta delle volte. In coppia a casa il 47% delle coppie litiga proprio per la gestione notturna. Il compromesso più diffuso è quello di accendere il condizionatore nella stanza a fianco sperando che magari arrivi il fresco di riflesso. A soffrire il caldo di più durante l'arco della notte, a quanto pare, sono le donne, e qui confermo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno da Radio Vicenza e buona festa dell'8 settembre. Giornata con condizioni ancora decisamente estive. Al mattino cielo sereno poco nuvoloso e temperature già miti. Nel corso della giornata il caldo continuerà a farsi sentire con una minima intorno ai 20-21 gradi ed una massima che a Vicenza potrà raggiungere i 33-34 gradi. Dal pomeriggio però inizierà a cambiare qualcosa. Aumenteranno le nubi a partire dalle zone montane e pedemontane. Verso sera non si escludono piovaschi, rovesci o temporali locali, con una possibilità maggiore sui rilievi e più bassa sulla pianura vicentina. La vera svolta è attesa per domani, mercoledì. Una depressione atlantica raggiungerà il Veneto, portando un aumento deciso dell'instabilità, con piogge e temporali soprattutto nella seconda parte della giornata e un calo anche sensibile delle temperature. Insomma, ancora caldo oggi, ma il cambiamento è ormai alle porte. Dalla redazione di Radio Vicenza per ora è tutto, buona giornata e buon ascolto sulle nostre frequenze.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: Miei cari, guardo l'orologio e devo dirvi che fra poco tornerà anche la nostra redazione a mezzogiorno, perciò fra poco daremo lo spazio anche alle news e ci si sente dopo per la nostra ultima oretta.
1: Tutti in centro!

0: Advertise. Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Box Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
7: Un sempre carico a tutti amici di Radio Vicenza, io sono Mauro Ross, ritorniamo giovedì 10 di settembre per la nuova stagione del Radio VIP Vicenza Part, approfondimenti, news e tante curiosità sul cinema, vi aspetto!
8: Radio Vicenza News, edizione locale, edizione locale.
9: Nuovi aggiornamenti in questo martedì 8 settembre da Vicenza e provincia. Intervento del SUEM di Pieve di Cadore nei pressi del bivacco Fanton ad Auronzo. Un 63enne di Belluno ha riportato un trauma al polpaccio a pochi metri dalla struttura senza riuscire più a proseguire. L'eliambulanza lo ha recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale di Pieve di Cadore. Recuperata anche la persona che era con lui. Torna la notte bianca a Vicenza da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Il centro storico si anima con musica live, DJ set, sport, mercatini, spettacoli e attività per tutta la famiglia. 9 location coinvolte dalla Piazza Alpina di Piazza Matteotti al Family Village di Santa Corona. Un grande evento gratuito dal mattino fino a notte fonda. A Bassano del Grappa 200 tra docenti, educatori e studenti si sono confrontati su preadolescenza e adolescenza a scuola negli Stati Generali rimandati a settembre. Dai lavori sono emerse 4 priorità: prevenire il disagio, creare più spazi di dialogo, formare gli adulti sul piano educativo e rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglie e territorio. Ed ora lo sport con il tennis. All'HTC Vicenza è entrato nel vivo il torneo regionale di tennis con 414 giocatori in gara e un montepremi di 24.580 euro. Fino al 13 settembre sui 4 campi in Terra Rossa di via Sant'Antonino, sfide tra grandi protagonisti del tennis veneto e nazionale. Tra i favoriti Marco Speronello del maschile e Cristiana Ferrando nel femminile. Ingresso gratuito. Bene, è tutto anche con questa edizione Flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben ritrovati. Per le conseguenze di un incidente e traffico intenso permangono incolonnamenti sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Code anche per chi provenendo dalla stessa tangenziale di Mestre e vuole immettersi in A4 verso Milano. Lungo la A4 Venezia-Trieste si segnalano rallentamenti in direzione Venezia tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave causati da traffico intenso. Vi ricordiamo poi che dalle 21 di stasera alle 6 di domattina, per lavori sulla A4 Brescia-Padova, chiuderanno l'entrata di Grisignano in direzione Milano e l'interconnessione con la superstrada Pedemontana-Veneta per chi proviene da quest'ultima e viaggia verso Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
13: All the hits. Your hit music station.
14: Radio Vicenza, the new hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Senti quanti bei successi, senti che musica, che sound, ragazzi. Il nostro martedì, eccolo qua, passato ad occuparci proprio di studi, di report, di indagini, e ce n'è anche uno sulle abitudini alimentari estive, che ha tracciato praticamente la mappa di cosa mettiamo nella borsa termica quando si va in vacanza, quando si va in spiaggia, soprattutto quando comunque si fanno gite fuori porta. Il piatto re incontrastato resta la frittata di maccheroni per quanto riguarda il sud. Per quanto riguarda invece il nord, l'insalata di riso, che adoro tantissimo e che devo fare. Ci sono altre perplessità però che riguardano le tendenze salutiste. Il 60% degli italiani over 40 guarda ancora con profondo sospetto o aperta ironia a chi si presenta sotto l'ombrellone con il classico beverone proteico, o magari un'insalata di quinoa o un avocado toast. Per la maggioranza il pranzo estivo deve rimanere una cosa seria e anche a quanto pare decisamente calorica.
2: Tutti in centro!

0: Stiamo ascoltando tanta bella musica, ma sai che non me ne sono accorta del tempo che sta passando così veloce? Mamma mia, siamo nella nostra parte finale, ragazzi miei. Anche per questo martedì il tempo è passato, a parlare di ricerche e in questo caso di una ricerca antropologica sul riposo estivo, perché sì, mi hanno analizzato anche questo. Dove e come gli italiani amano fare il sonnellino pomeridiano? Ve lo dico subito, perché anche qui c'è un po' una differenza. Allora, al nord vince la pennichella strategica, quella sul divano di casa, quella con le tapparelle completamente abbassate e soprattutto l'aria condizionata accesa. Un 52% degli intervistati ha risposto così. Mentre per quanto riguarda il centro e il sud, mi domina il colpo di sonno da spiaggia, quello che praticamente colpisce sul lettino subito dopo pranzo, ma perché magari il pranzo al mare è anche un po' più sostanzioso, cullato, che ne so, dal rumore del mare, cullato insomma dall'aria, dalla brezza marina. Questo comunque per i bagnanti è un'ottima pennichella, a quanto pare ha risposto così il 65% degli intervistati.
1: Tutti in centro.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château de Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Ehi, hey Bugs!
2: Che succede, amico?
1: Parla del film!
2: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
2: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
2: Esagerato come sempre!
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Quando viaggiate in macchina, soprattutto ovviamente nelle giornate d'estate, quelle belle potenti con un tasso di umidità alle stelle, avete ovviamente, immagino, l'aria condizionata. Ma attenzione, perché c'è uno studio anche su questo, sui viaggi in auto per le vacanze, che ha svelato una vera e propria spaccatura generazionale di stile nelle macchine degli italiani in autostrada. Allora, un 38% sostiene che il fresco dell'aria di montagna o di mare vada respirato con il braccio fuori, magari dal finestrino, non di certo in autostrada, per carità, incuranti dei 38 gradi percepiti sull'asfalto o magari del rumore assordante. Quindi comunque c'è una percentuale, anche se bassa in realtà, un 38% dei nostalgici del finestrino abbassato, mentre un 54% prevede l'isolamento termico totale. Infatti la vettura deve trasformarsi, diciamo così, in una cella frigorifera, e qui litigo anch'io con mio marito: troppo freddo, troppo caldo, non si capisce. Con tanto magari di battaglie per chi osa aprire uno spiraglio, uno piccolo spazio.

0: per salutarci vi parlo anche di questa ricerca sulle abitudini al bar durante i mesi estivi, che ha evidenziato come la richiesta del caffè cambi radicalmente lungo la penisola, creando veri e propri cortocircuiti culturali. Il caffè in ghiaccio con il latte di mandorla, quanto buono, è rigorosamente di tradizione salentina, è diventato il vero tormentone richiesto oramai in tutta Italia. Ma con una nota, il 35% dei baristi del nord dichiara di ricevere la richiesta con ricette magari un po' rielaborate e o del tutto improvvisate dai clienti. E poi, nonostante le temperature, da bollino rosso c'è un 29% di staccanovisti che l'espresso lo vuole assolutamente caldo, lo rifiuta in qualsiasi altra versione, shakerata, con il ghiaccio, sostenendo che il vero caffè si beve bollente anche con 40 gradi all'ombra.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: mattinata che si chiude puntuale. Sono quasi le 13. Buon pranzo a tutti voi e ci si sente domani alle 10 qui a Radio Vicenza. Ciao ciao.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma, la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Alia Liper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
7: The hits. Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.
9: Abbiamo terminato le vacanze e ora si torna a fare le cose sul serio. Ciao ragazzi, sono Marco Sella e martedì 8 settembre dalle 19 alle 21 ritorna Emotion su Radio Vicenza. Vi aspetto.
10: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
11: Nuovamente insieme con altri aggiornamenti da Vicenza e provincia per oggi martedì 8 settembre. Nel quartiere dei Ferrovieri a Vicenza cambiano le modalità di sosta per consentire i lavori della linea TAV. Da lunedì 14 settembre alle 9 scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l'area del parcheggio di Via Rossi. Qui sarà allestito un cantiere per i lavori di IRICAV 2. Visita del ministro Tommaso Foti ieri a Vicenza Oro, alla Fiera di Vicenza. Il ministro ha definito il distretto orafo vicentino un asset strategico del Made in Italy da difendere in Europa. Al centro del confronto anche competitività, costi dell'energia e sostegno alle imprese. Per Foti, Vicenza Oro è una vetrina del sistema produttivo italiano nel mondo. L'avvertenza Valentino GXO arriva in Parlamento. La senatrice vicentina Daniela Sbrollini ha interrogato i ministri Urso e Calderone sul possibile trasferimento a Trecate, nel Novarese, delle attività logistiche oggi a Valdagno. A rischio ci sono 83 lavoratori su 109. Sbrollini chiede un tavolo nazionale e un piano per mantenere attività e occupazione nel Vicentino. Una settimana di formazione, disciplina e cittadinanza attiva per Alice Bertelle, 17 anni a ottobre, studentessa del Tecnico Parolini di Bassano. Ad agosto ha partecipato a Novedrate, in provincia di Como, all'11ª edizione di Studenti con le Stellette, scuola di formazione civica in stile militare. Alice è stata ricevuta dal sindaco Nicola Finco. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code in direzione Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza e alla barriera di Trieste-Lisert. Incolonnamenti si registrano poi sul tratto Venezia-Padova dell'A4 tra Spinea e il Bivio per la 13 in direzione Milano. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di martedì 8 e mercoledì 9 settembre, dalle 21.30 alle 5.30, verrà chiuso lo svincolo di Missione di Mira Oriago in direzione Trieste. È prevista la deviazione del traffico alla stazione di Mirano Dolo. Inoltre, dalle 21.30 di mercoledì 9 fino alle 5.30 di giovedì 10 settembre verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: The hits.
8: Your hits music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
3: Eccoci qua, arriviamo anche oggi puntuali, e questa è una cosa che succede raramente, che noi spacchiamo il secondo. Benvenuti con Maurizio Rossi nella puntata di Radio Web. Siamo insieme per parlarvi di tecnologia, perché le novità, amici, ce ne sono molte anche per questa puntata. Vale la pena quindi stare con noi fino alla fine. Avremo tanta musica comunque, che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Voi state lì,
0: Radio Vicenza.

Nella trasmissione di oggi, amici, dobbiamo dirlo, ci sono argomenti molto molto importanti, perché si parlerà anche di sovranità digitale e cyber security. Faremo veramente una trasmissione proprio dedicata a questi punti, perché siamo oramai entrati, diciamolo ufficialmente, nella fase di preparazione alla Q-Day. Ovvero, attenzione, questo è il giorno in cui un computer quantistico sufficientemente potente sarà in grado di violare i tradizionali sistemi di cifratura RSA che proteggono le transazioni bancarie. Quindi, ecco, i segreti di Stato o le comunicazioni private a livello globale, per evitare questo scenario catastrofico, le organizzazioni internazionali per lo standard tecnologico hanno iniziato a rilasciare i primi algoritmi di crittografia post-quantistica. Ecco, si tratta di formule matematiche incredibilmente complesse, progettate per restare sia ai calcolatori classici che a quelli quantistici. È la migrazione di tutte le infrastrutture più informatiche, diciamo, del momento verso questi nuovi standard, che rappresenta un po' l'operazione di aggiornamento software forse più imponente e dedicata alla storia dell'informatica. Beh, ci saranno quindi delle password completamente nuove, controlli biometrici. Insomma, qui veramente non si scherza, perché quando si parla poi di sicurezza delle nostre infrastrutture, certamente bisogna oramai andarci giù massicciamente, perché tutti i giorni sappiamo di quello che possono combinarci, e grazie anche all'aiuto dell'intelligenza artificiale, diciamo così, anche degli hacker che, insomma, sanno a quanto pare fare bene il loro lavoro, con l'aiuto anche ora degli agenti di intelligenza artificiale. What?

0: Gli argomenti di oggi molto molto importanti in questa puntata, e noi dopo la musica direi subito di parlare anche di quello che è oramai il prossimo addio alle password. Magari molti di voi utilizzano ancora 1, 2, 3, 4. Lo so, dopo 50 anni forse di utilizzo di password sta, diciamo così, andando veramente in cantina, diventando un museo forse della tecnologia questo sistema. Beh, il sistema di autenticazione, che era basato su combinazioni di lettere e numeri, che si è dimostrato sempre troppo vulnerabile ad attacchi di phishing e furti di database, anche di malware. C'è la nuova architettura globale delle passkey, che è promossa dai principali sistemi operativi e piattaforme web, che sostituisce del tutto le password con un meccanismo di crittografia a doppia chiave. Ecco, quindi l'utente non deve più memorizzare nulla. Per accedere a qualsiasi conto online o servizio web, ora basta sbloccare il proprio dispositivo tramite l'impronta digitale o riconoscimento facciale. Questa è una soluzione che di fatto annulla alla radice il rischio del furto delle credenziali. Ma secondo voi, magari qualche hacker buon tempone non avrà pensato qualcosa per poter bypassare, utilizzando magari qualche volto? Lo so, ormai queste tecniche si stanno affinando sempre di più.
1: Radio Vicenza.

E si va ancora avanti, amici, nella nostra puntata di Radio Web. Siete con Maurizio Rossi, mettetevi comodi perché qui veramente l'argomento è molto molto importante. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale in cui vediamo video creati ad hoc magari di personaggi famosi, oramai veramente anche agli onori della cronaca abbiamo avuto modo di leggere un po' di tutto. Insomma, ora è il momento, quello di certificare un po' quella che è la verità, che io dico quando si parla di verità, la verità è sempre una. La verità nell'era della manipolazione. In un ecosistema, diciamo, informativo in cui video, audio e immagini, come dicevamo, possono essere alterati o addirittura generati da zero con una fedeltà visiva oggi impeccabile, la sicurezza informatica quindi ha dovuto sviluppare un uomo rabo. Ecco, questa si chiama Digital Provenance, la provenienza digitale, basandosi su protocolli aperti come lo standard C2PA. I principali produttori di fotocamere e anche le aziende multimediali stanno integrando una firma crittografica direttamente all'interno dei sensori hardware al momento dello scatto. Ecco, questo è un po' un passaporto digitale, diciamo, che registra la storia del file, tracciando ogni eventuale modifica o intervento di software generativi. L'obiettivo quindi non è tanto quello di vietare il ritocco digitale, ma garantire a lettori o spettatori la certezza matematica di ciò che è reale e di ciò invece che è stato modificato. Lo so, è un percorso lungo ma sicuramente molto importante che questo vada fatto, e anche in tempi rapidi.

0: centri umani a bordo stanno operando regolarmente e funzionano anche bene, offrendo dei corsi, diciamo così, di corsa a tariffe che sono competitive, chiaramente non c'è l'autista, rispetto a quelli che sono i taxi tradizionali. Beh, il passo in avanti non è stato solo a livello di algoritmi, ma ha riguardato anche la maturazione dei sensori LIDAR allo stato solido, che questi sono in grado di mappare l'ambiente circostante a 360 gradi, anche in condizioni di nebbia o pioggia battente. Ecco, quindi il dibattito attuale si va a concentrare sulla coesistenza tra veicoli tradizionali e delle flotte autonome, oltre all'adeguamento delle infrastrutture stradali che dovranno un po' comunicare, ecco, direttamente con le automobili tramite dei protocolli che si chiamano V2X, che sta per Vehicle to Everything. Ed è una cosa veramente molto molto importante. Beh, se andate in Cina già vedete questi robotaxi in circolazione e vi dico che sono perfetti.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Il nostro tempo a disposizione anche oggi è scaduto. Siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento con Radio Web ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato domani come sempre su questa radio alla solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Buongiorno da Radio Vicenza e buona festa dell'8 settembre. Giornata con condizioni ancora decisamente estive. Al mattino cielo sereno poco nuvoloso e temperature già miti. Nel corso della giornata il caldo continuerà a farsi sentire con una minima intorno ai 20-21 gradi ed una massima che a Vicenza potrà raggiungere i 33-34 gradi. Dal pomeriggio però inizierà a cambiare qualcosa. Aumenteranno le nubi a partire dalle zone montane e pedemontane. Verso sera non si escludono piovaschi, rovesci o temporali locali, con una possibilità maggiore sui rilievi e più bassa sulla pianura vicentina. La vera svolta è attesa per domani, mercoledì. Una depressione atlantica raggiungerà il Veneto, portando un aumento deciso dell'instabilità, con piogge e temporali soprattutto nella seconda parte della giornata e un calo anche sensibile delle temperature. Insomma, ancora caldo oggi, ma il cambiamento è ormai alle porte. Dalla redazione di Radio Vicenza per ora è tutto, buona giornata e buon ascolto sulle nostre frequenze.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
1: No, non ci posso credere.
2: Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla 4 Venezia a Trieste, per traffico intenso, segnaliamo code tra la Tisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, lo svincolo di Grisignano sarà chiuso in entrata in direzione Milano. Sempre dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani, inoltre chiuso l'allacciamento tra la superstrada Pedemontana Veneta e l'A4 per chi proviene da Treviso e si mette in A4 con direzione Venezia. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

Ma oggi dovrebbe essere oggi l'ultimo giorno effettivamente caldo, da domani dovrebbe tornare il fresco. Staremo a vedere. Intanto apriamo questa puntata del martedì di 5 in

E per gli amanti del buon cibo parliamo di guida Michelin, e già si parla di guida Michelin 2027, perché la guida Michelin Italia ha iniziato ad anticipare alcune nuove aperture che saranno protagoniste della guida appunto del prossimo anno. E tra i nomi ci sono in realtà legate a chef come Cracco, Iside, De Cesare, Pascucci, insomma di quelli che quando entri lì hai il top del top. Presentazione ufficiale della guida Michelin a Piacenza il 12 di novembre. My last

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloce e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Radio Vicenza.

0: E quando ci prende la malinconia, eccole lì, a guardare le nostre foto delle vacanze. Ah, mamma mia, quante foto abbiamo scattato quest'estate e molto spesso non riguardano noi, ecco. Quindi il consiglio è anche quello, da parte degli esperti, di approfittarne. Cioè, man mano che fai, che scorri le foto e te le ricordi ancora bene, ecco, magari di cancellare tutte quelle che sono venute male, quelle che sono mosse, quelle che avevano un senso in quel momento lì, ma adesso non ti dicono più niente, ecco. Tra questi tramonti, mamma mia, tantissimi tramonti belli, sì, ma quando ne hai uno e poi tra 5 anni chi se ne frega, voglio dire, no? E poi piatti, mare, panorami e così via, ecco. Cerchiamo di fare pulizia dal nostro telefono, dal nostro archivio.
1: Sveglio

0: Professore, c'è una circolare per lei.
1: Sì, lo lasci pure sulla cattedra, grazie.
2: 5 in condotta. 5 in condotta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su

Ma bisogna stare attenti a tutto, sono tempi duri, soprattutto per i traditori. Ecco, quest'uomo a Taiwan ha scoperto l'infedeltà della moglie, pensate un po', grazie al robot aspirapolvere. Sì, perché adesso sti robot aspirapolvere ti mappano la casa, la stanza, fanno le foto, le immagini e così via. Beh, le immagini del tradimento sono state registrate con questo robot aspirapolvere e pensate, gli hanno fatto avere un risarcimento economico. E cioè, lui poi si è beccato 5 mesi di prigione perché non era autorizzato, insomma, a riprendere le immagini della moglie, ma lui dice vabbè, mi faccio 5 mesi di prigione, ma lei mi paga $150,000 taiwanesi.

sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: pubblicità.
1: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
2: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il Medio Oriente si infiamma ancora, non solo i rapporti sempre più tesi tra Stati Uniti e Iran, nuove vittime nel sud del Libano, scontri e feriti anche nella penisola araba, mentre un'inchiesta del quotidiano Arez getta nuove ombre sul premier Netanyahu in riferimento agli attacchi di Hamas dell'ottobre 2023, solo menzogne e la replica dell'ufficio del primo ministro. Sentiamo Alessandro Cisilin.
8: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano, stamani almeno 12 civili uccisi, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. A fornirgliele in una telefonata il presidente emiratino Bin Zayed, rimasto poi sorpreso dalla sufficienza ostentata dall'interlocutore, il quale in ogni caso non avrebbe poi informato i vertici militari. Menzogna assoluta, commenta il capo del governo, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Intanto si allarga anche il conflitto nella penisola araba, decine di feriti e infrastrutture energetiche colpite nel fuoco incrociato tra le forze vicine a Riyadh e i ribelli filo-iraniani dello Yemen. Pace regionale compromessa da menzogne e sabotaggi di Israele, le dure parole del presidente turco Erdogan, con riferimento in particolare alle perduranti tensioni tra Stati Uniti e Iran.
7: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, oltre 116 milioni di euro, per rafforzare la difesa aerea ucraina prima dell'inverno, inclusi i missili Patriot. Ad annunciarlo il Ministero della Difesa di Londra. Sul campo sono ripresi gli attacchi incrociati dopo la fine della tregua di 72 ore decisa in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati USA, Kushner e Witkoff, che hanno incontrato prima a Mosca, poi a Kiev, rispettivamente Putin e Zelensky. Spero di vedere Trump questo mese per discutere di difesa aerea, rilancia il leader di Kiev, che non esclude possibili nuovi colloqui a tre. Chiudiamo con il calcio. Farà un pieno di emozioni l'Inter nella prima notte di Champions League. Da una parte il prestigio del Santiago Bernabeu, dall'altra parte il Real Madrid, guidato da quel José Mourinho che rievoca i ricordi indelebili del triplete nerazzurro. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
9: Il Bernabeu con il look rifatto, i ricordi di un 2010 trionfale per José Mourinho, allora condottiero indiscusso dell'Inter, ultimo italiano ad alzare la Champions League, e Christian Kivu, uno dei suoi soldati in campo, caschetto in testa dopo aver rischiato la vita in una gara di campionato. Sono passati 16 anni ed ora lo scenario è cambiato. Lo Special One, a 63 anni, è tornato ad allenare il Real Madrid. Questa sera per il portoghese sentimenti contrastanti.
10: Questo momento non è una partita normale per me. Dopo la partita non lo sarà. Durante la partita io voglio vincere, loro vogliono vincere. Non ci sarà tempo per pensare in cose di un passato bellissimo.
9: Kivu, 45 primavere, ora allenatore che al primo anno sulla panchina della prima squadra ha conquistato in nerazzurro Scudetto e Coppa Italia, parla così del suo vecchio maestro.
11: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita ed è stato un allenatore con quale ho condiviso tanti belli momenti.
9: Da Madrid, Maurizio Pizzoferrato.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo rallentamenti in direzione Venezia tra Redi Puglia e il bivio per la A34. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di martedì 8 e mercoledì 9 settembre nella fascia oraria notturna compresa tra le 21.30 e le 5.30 verrà chiuso lo svincolo di immissione della stazione di Mira Oriago in direzione Trieste. È prevista la deviazione del traffico alla stazione di Mirano Dolo. Dalle 21.30 di mercoledì 9 settembre alle 5.30 di giovedì 10 settembre inoltre verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: All the hits. Your hit music station.
14: Radio Vicenza, the new hit.

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Parliamo ancora di tecnologia, sì, perché a proposito di robot, in questo caso parliamo di robot umanoidi, anche se non siamo ai livelli, sai, di quello che abbiamo visto in Cina con questi robot che ballano, che fanno il kung fu, che fanno di tutto e di più. C'è questo robot che sta arrivando anche da noi, si chiama Olloni SS1, si muove per casa e ha anche questa capacità, insomma, può fare da babysitter, da badante, da dama di compagnia. E ti conforta se sei triste, cioè ci puoi chiacchierare assieme, sali con te, dice, prendiamo un tè assieme e così via. È progettato proprio questo SS1 sulla familiarità e sulla coesistenza a lungo termine. Stavo cercando il prezzo, se c'è da qualche parte, ma non l'hanno scritto nell'articolo.

Beh, è tempo di ritorno a scuola e i prezzi, mannaggia della scuola. Tornati dalle vacanze abbiamo trovato rincari un po' dappertutto, no? Dalla benzina, il gas, la bolletta elettrica con il climatizzatore che ha consumato un sacco e adesso poi le spese per la scuola. Certo, non arriveremo ai livelli di Harry e Meghan che per i loro figli spenderanno $35,000 per la scuola. Ecco, non si sa ancora qual è il nome di questo istituto, naturalmente reale o regale, ma all'interno dicono ci sarà anche un fiume per fare kayak e gite in barca, cioè all'interno della scuola, è presente?

0: 5 in condotta.
1: Pubblicità.
2: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
3: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo 3.
3: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
2: No, non ci posso credere.
3: Ali migliora la vita.
4: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
5: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.

parliamo ancora di soldi, che ne abbiamo sempre meno, e un termometro per questo e anche arriva da chi fa i prestiti, insomma quelli che dicono ti facciamo il finanziamento così paghi a rate. Beh, pensate che sta diventando prassi ormai, non sto dicendo alla moda, ma sta diventando prassi comprare a rate persino il funerale, sì, anche l'ultima spesa fatta a rate. Guarda, ti pagherò nel tempo. Allora, naturalmente poi tocca ai familiari, intendo dire. E si paga a rate anche la merce di seconda mano, la second hand, che è anche una cosa un po' alla moda, no? Però chiaramente costa molto meno che non

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza in questo 8 settembre, festa della patrona di Vicenza. Il tempo resterà ancora decisamente estivo, con cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso e temperature elevate che potranno raggiungere i 33-34 gradi. In serata e nella notte qualche rovescio temporale potrà interessare soprattutto le aree montane. La vera svolta arriverà domani, mercoledì. La nuvolosità aumenterà rapidamente e dal pomeriggio sono attese piogge e temporali anche sulla provincia di Vicenza, localmente intensi. Le temperature saranno in sensibile diminuzione. Giovedì sarà una giornata ancora instabile, con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge soprattutto nelle prime fasi. Possibili anche i temporali. La bora farà il suo ingresso sul Veneto e contribuirà a mantenere il clima decisamente più fresco. E per venerdì, tendenza verso miglioramento, con schiarite più ampie e precipitazioni in attenuazione, mentre le temperature resteranno su valori molto più vicini alla normalità. È tutto, la redazione di Radio Vicenza vi ringrazia per l'ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza, top of the tops.

ogni anno è così, no? Si ritorna al lavoro e uno dice basta, no, cambio, è il momento di cambiare, poi non ce la fai, non hai l'occasione. Se vi sentite dentro di voi questo desiderio, sappiate che non siete soli. Sono quasi 7 italiani su 10, quindi è la stragrande maggioranza degli italiani che al rientro delle vacanze in maniera particolare vorrebbero cambiare lavoro. Il problema è che non si sa da dove partire. Uno dice sì, guarda, non ne posso più di questo lavoro, vorrei cambiare, e cosa posso fare?

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Abbiamo terminato le vacanze e ora si torna a fare le cose sul serio. Ciao ragazzi, sono Marco Sella e martedì 8 settembre dalle 19 alle 21 ritorna Emotion su Radio Vicenza. Vi aspetto.
7: All the hits. Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.
9: Radio Vicenza News, edizione locale.
10: Edizione locale.
11: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento flash con notizie da Vicenza e provincia in questo martedì 8 settembre. Cambio ai vertici della Compagnia dei Carabinieri, il maggiore Dario Girolamo Russo, dopo 4 anni alla guida del comando vicentino, passa al nucleo operativo ecologico di Treviso. Al suo posto arriva il capitano Ludovico Paterni, proveniente dalla Compagnia di Petilia Policastro in Calabria. Una nuova perizia della Corte d'Assise di Vicenza sul caso di Francesco, 14 anni, morto di osteosarcoma nel gennaio 2024, sostiene che il ragazzo avrebbe potuto essere salvato con le cure previste dai protocolli medici. Secondo i periti, un ritardo di 45 giorni avrebbe favorito la progressione del tumore. La relazione ipotizza inoltre l'uso di farmaci neurotossici legati al cosiddetto metodo Hammer. I genitori sono a processo per omicidio volontario. Oggi 8 settembre è la festa della Madonna di Monteberico, patrona dei vicentini. Al santuario, solenne celebrazione presieduta dalla patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Una giornata che nell'anno giubilare per i 600 anni della prima apparizione guarda anche alle tante guerre e ai conflitti che attraversano il mondo. Il Comune di Vicenza ha aperto una manifestazione di interesse per il riutilizzo e il cambio d'uso dei rustici agricoli, con l'obiettivo di recuperare e riqualificare il territorio rurale. I proprietari interessati hanno 45 giorni per presentare la domanda via PEC o in formato cartaceo a Palazzo Trissino. Le proposte saranno valutate dal Comune. Termina qui anche questa edizione flash. A risentirci tra un'ora, sempre su Radio Vicenza.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un veicolo in fiamme, chiuso in entrata lo svincolo di Redipuglia in direzione Venezia. In questa stessa direzione inoltre rallentamenti tra Redipuglia e il bivio per la A34. Spostiamoci ora sulla tangenziale di Mestre, dove si registrano code tra la rotatoria della Miranese e Marghera in direzione Padova. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
12: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: All the hits. Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.
14: Back to me.

Beh, no, certo, non siamo abituati e devo dire che mi preoccupa alquanto il clima di questi giorni. Insomma, sembra di essere in pieno agosto, tra luglio e agosto, con le temperature che ci sono e con i danni che alla fine fanno e che vediamo. Beh, questo però, ecco, guardiamo quel risvolto positivo che riguarda le vacanze. Sì, perché insomma, si allungano le vacanze. Chi ha scelto di andare a settembre trova meno gente, clima comunque caldo, magari non caldissimissimissimissimo come era qualche settimana fa, e insomma, si può andare al mare, fare il bagno e così via. Tanto che sono 10 milioni gli italiani che hanno programmato la partenza per le vacanze nel mese di settembre. Destinazione preferita ancora il mare, seguito dalle grandi città d'arte e dalla montagna.

Sono tantissime, tantissime le località che ci stanno proponendo adesso con la fine dell'estate la festa della birra, in attesa poi dell'Oktoberfest, quello che sarà poi dalla terza settimana, se non sbaglio, del mese di settembre fino ai primi di ottobre a Monaco di Baviera. Lì è proprio il cuore, ma già adesso in molte località anche della Baviera hanno iniziato a fare queste feste che sono abbastanza simili, insomma, come stile, se non altro. Fiumi di birra e tanto divertimento. Attenzione, non soltanto in Baviera, ma anche in Italia, anche dalle nostre parti.

0: Pubblicità. Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Sono molti gli amici che ci ascoltano dall'auto anche in questo pomeriggio, e allora mi raccomando, guidate con prudenza, restate con noi, restate con Radio Vicenza, e tra poco anche l'infotraffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Sulla 4 Venezia Trieste, attenzione a un mezzo in panne tra le uscite di Spinea e Martellago Scorzei in direzione Venezia. A prestare le dovute cautele. Rallentamenti per traffico sulla tangenziale di Mestre tra la Miranese e Marghera verso Padova. Lavori sulla statale 434 Transpolesana, per cui si rallenta con code a tratti da Vallese al Bivio per la tangenziale sud di Verona in quest'ultima direzione. Code per chi viaggia verso Venezia sulla statale 309 Romea all'altezza della frazione di Lova. Infine uno sguardo ai lavori notturni di oggi sulla A13 Bologna-Padova. Dalle 21 chiuso il tratto tra Monselice e Terme Oganè verso Padova. Riapertura prevista alle 5 di domani mattina. E la stessa fascia oraria 21.5 ancora sulla A13 ma in direzione Bologna. Chiusura dell'autostrada da Villa Marzana a Rovigo Sud a Occhiobello. Chiusura notturna per lavori dalle 21 di questa sera sulla A4 Milano-Venezia del casello di Grisignano in entrata in direzione di Milano. Riapertura alle 6 di domani mattina. Anche sulla A27 Venezia-Belluno con orario 22.06 chiuso lo svincolo di Vittorio Veneto Nord in uscita per le provenienze da Belluno. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

Oh, ecco una di quelle notizie che ti cambiano la giornata, no? Che poi ti fa meditare. Non ci dormi la notte. Allora, la notizia riguarda una crisi di settore. Vabbè, uno dice adesso la crisi di settore c'è un po' dappertutto. Dove non c'è crisi? Ecco, in una cosa in cui io avrei detto non ci sarà mai crisi. Nella carta igienica. Sì, ci si è accorti che c'è crisi in questo settore. E loro sono andati anche un po' ad analizzare, cioè detto come mai c'è crisi nella carta igienica, e hanno scoperto che in particolare i 30-40enni comprano molta meno carta igienica dei loro genitori. Ecco, questa generazione dei 30-40enni usano poco la carta igienica. Attenzione, perché poi qua gli scienziati si sono incuriositi, ha detto ma perché? Cioè vanno in giro sporchi? No, in realtà usano molto di più il bidet, quindi sono decisamente più puliti.

anche per questo 8 di settembre è tutto, non mi resta che salutarvi e l'appuntamento sempre qui sui banchi di scuola e per domani sempre con 5 in condotta. Ciao da Ivano Visonà.

0: Pubblicità.
1: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

Box Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
7: Ciao amici di Radio Vicenza, sono il vostro Razio Voice. Sono qui per ricordarvi che le vacanze purtroppo, ahimè, sono finite. Per cui noi ci ritroviamo a partire da venerdì prossimo, venerdì 11 settembre, con New Disco Generation, la grande musica di ieri con i ritmi di oggi, dalle 19 alle 21 su Radio Vicenza. Vi aspetto, ciao!
8: All the hits.
9: Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.
11: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
12: Nuovi aggiornamenti in questo martedì 8 settembre da Vicenza e provincia. Intervento del SUEM di Pieve di Cadore nei pressi del bivacco Fanton ad Auronzo. Un 63enne di Belluno ha riportato un trauma al polpaccio a pochi metri dalla struttura, senza riuscire più a proseguire. L'eliambulanza lo ha recuperato con il verricello e trasportato all'ospedale di Pieve di Cadore. Recuperata anche la persona che era con lui. Torna la notte bianca a Vicenza da venerdì 18 a domenica 20 settembre. Il centro storico si anima con musica live, DJ set, sport, mercatini, spettacoli e attività per tutta la famiglia. 9 location coinvolte, dalla Piazza Alpina di Piazza Matteotti al Family Village di Santa Corona. Un grande evento gratuito dal mattino fino a notte fonda. A Bassano del Grappa, 200 tra docenti, educatori e studenti si sono confrontati su preadolescenza e adolescenza a scuola negli Stati Generali rimandati a settembre. Dai lavori sono emerse 4 priorità: prevenire il disagio, creare più spazi di dialogo, formare gli adulti sul piano educativo e rafforzare la collaborazione tra scuola, famiglie e territorio. Ed ora lo sport con il tennis. All'HTC Vicenza è entrato nel vivo il torneo regionale di tennis con 414 giocatori in gara e un montepremi di 24.580 euro. Fino al 13 settembre sui 4 campi in Terra Rossa di via Sant'Antonino, sfide tra grandi protagonisti del tennis veneto e nazionale. Tra i favoriti Marco Speronello del maschile e Cristiana Ferrando nel femminile. Ingresso gratuito. Bene, è tutto anche con questa edizione flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
13: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia Trieste riaperto lo svincolo di Re di Puglia, precedentemente chiuso in entrata a causa di un veicolo in fiamme in direzione Venezia. Al momento si registrano code per traffico intenso tra Palmanova e Re di Puglia in direzione Trieste. Traffico rallentato poi sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova tra la rotatoria della Miranese e Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: All the hits.
9: Your hits music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
2: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liper quando scopre i prezzi del sottocosto.
1: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
2: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liper.
1: No, non ci posso credere.
2: Ali migliora la vita.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7:30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai,
3: a settembre
2: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
9: Coyote vs Acme!
10: Idiota!
9: Al cinema dal 2 settembre!
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Vicenza. Hits, hits, hits. Music.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza in questo 8 settembre, festa della patrona di Vicenza. Il tempo resterà ancora decisamente estivo, con cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso e temperature elevate che potranno raggiungere i 33-34 gradi. In serata e nella notte qualche rovescio temporale potrà interessare soprattutto le aree montane. La vera svolta arriverà domani, mercoledì. La nuvolosità aumenterà rapidamente e dal pomeriggio sono attese piogge e temporali anche sulla provincia di Vicenza, localmente intensi. Le temperature saranno in sensibile diminuzione. Giovedì sarà una giornata ancora instabile, con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge soprattutto nelle prime fasi. Possibili anche i temporali. La bora farà il suo ingresso sul Veneto e contribuirà a mantenere il clima decisamente più freddo. E per venerdì, tendenza verso miglioramento, con schiarite più ampie e precipitazioni in attenuazione, mentre le temperature resteranno su valori molto più vicini alla normalità. È tutto, la redazione di Radio Vicenza vi ringrazia per l'ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: Ciao, sono Margherita Grotto e torno su Radio Vicenza con L'impresa fa notizia. Ci ascoltiamo ogni mercoledì a partire dal 16 settembre alle 7:30.
6: All the hits.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.
9: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
10: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
11: Nuovamente insieme con altri aggiornamenti da Vicenza e provincia per oggi martedì 8 settembre. Nel quartiere dei Ferrovieri a Vicenza cambiano le modalità di sosta per consentire i lavori della linea TAV. Da lunedì 14 settembre alle 9 scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l'area del parcheggio di Via Rossi. Qui sarà allestito un cantiere per i lavori di IRICAV 2. Visita del ministro Tommaso Foti ieri a Vicenza Oro, alla fiera di Vicenza. Il ministro ha definito il distretto orafo vicentino un asset strategico del Made in Italy da difendere in Europa. Al centro del confronto anche competitività, costi dell'energia e sostegno alle imprese. Per Foti, Vicenza Oro è una vetrina del sistema produttivo italiano nel mondo. L'avvertenza Valentino GXO arriva in Parlamento. La senatrice vicentina Daniela Sbrollini ha interrogato i ministri Urso e Calderone sul possibile trasferimento a Trecate, nel Novarese, delle attività logistiche oggi a Valdagno. A rischio ci sono 83 lavoratori su 109. Sbrollini chiede un tavolo nazionale e un piano per mantenere attività e occupazione nel Vicentino. Una settimana di formazione, disciplina e cittadinanza attiva per Alice Bertelle, 17 anni a ottobre, studentessa del Tecnico Parolini di Bassano. Ad agosto ha partecipato a Novedrate, in provincia di Como, all'11ª edizione di Studenti con le Stellette, scuola di formazione civica in stile militare. Alice è stata ricevuta dal sindaco Nicola Finco. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
12: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
13: Ben trovati all'ascolto. Partiamo dalla A4 Venezia-Trieste, dove a causa di un incidente si registrano code tra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia. Un altro incidente viene segnalato poi sul tratto Venezia-Padova dell'A4 tra il bivio per la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Su questa stessa carreggiata code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Concludiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, qui traffico rallentato tra la rotatoria della Miranese e Marghera in direzione Padova e tra la rotatoria della Miranese e la Castellana sulla carreggiata opposta. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: The hits.
7: Your hit music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Winehub, la qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.

0: Viabilità. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Sulla 4 Venezia Trieste, attenzione a un mezzo in panne tra le uscite di Spinea e Martellago Scorsese in direzione Venezia. Prestare le dovute cautele. Rallentamenti per traffico sulla tangenziale di Mestre tra la Miranese e Marghera verso Padova. Lavori sulla statale 434 Transpolesana, per cui si rallenta con code a tratti da Vallese al Bivio per la tangenziale sud di Verona in quest'ultima direzione. Code per chi viaggia verso Venezia sulla statale 309 Romea all'altezza della frazione di Lova. Infine uno sguardo ai lavori notturni di oggi sulla A13 Bologna-Padova. Dalle 21 chiuso il tratto tra Monselice e Terme Auganeo verso Padova. Riapertura prevista alle 5 di domani mattina. Nella stessa fascia oraria 21.05 ancora sulla A13 ma in direzione Bologna, chiusura dell'autostrada da Villa Marzana a Rovigo Sud a Occhiobello. Chiusura notturna per lavori dalle 21 di questa sera sulla A4 Milano-Venezia del casello di Grisignano in entrata in direzione di Milano. Riapertura alle 6 di domani mattina. Anche sulla A27 Venezia-Belluno con orario 22.06 chiuso lo svincolo di Vittorio Veneto Nord in uscita per le provenienze da Belluno. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità.
1: Qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce, sotto costo, ed è già tutto sottinteso. Da Via Liper fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sotto sopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da Via Liper fino al 12 settembre. Ali migliora la vita.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica...

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo, grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20, due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
2: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e 57 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
5: Questa è l'ora di stupirsi, con il sottocosto di Ali Aliper, fino al 12 settembre.
6: Ali migliora la vita.
7: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
8: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
9: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le notizie del giorno da Vicenza e provincia. Cambio ai vertici della compagnia dei carabinieri, il maggiore Dario Girolamo Russo, dopo 4 anni alla guida del comando vicentino, passa al nucleo operativo ecologico di Treviso. Al suo posto arriva il capitano Ludovico Paterni, proveniente dalla compagnia di Petilia Policastro in Calabria. Nel quartiere dei Ferrovieri a Vicenza cambiano le modalità di sosta per consentire i lavori della linea TAV. Da lunedì 14 settembre alle 9 scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l'area del parcheggio di Via Rossi. Qui sarà allestito un cantiere per i lavori di IRICAV 2. Il Comune di Vicenza ha aperto una manifestazione di interesse per il riutilizzo e il cambio d'uso dei rustici agricoli, con l'obiettivo di recuperare e riqualificare il territorio rurale. I proprietari interessati hanno 45 giorni per presentare la domanda, via PEC o in formato cartaceo a Palazzo Trissino. Le proposte saranno valutate dal Comune. Torna la Notte Bianca a Vicenza. Da venerdì 18 a domenica 20 settembre il centro storico si anima con musica live, DJ set, sport, mercatini, spettacoli e attività per tutta la famiglia. 9 location coinvolte, dalla Piazza Alpina di Piazza Matteotti al Family Village di Santa Corona. Un grande evento gratuito dal mattino fino a notte fonda. Domenica 13 settembre alle 11 nella chiesa di San Rocco a Vicenza debutta la prima matinée con la scola, promossa dalla Società del Quartetto e dalla Scola San Rocco, nell'ambito di Porta Nova Incontra. Protagonista il Vivaldi Sacro, con Francesco Erle, maestro di cappella, e Federico Guglielmo, maestro di concerti. È tutto anche con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
10: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa di un incidente, si procede in coda tra Re di Puglia e Palmanova in direzione Venezia. Spostiamoci sul tratto Venezia-Padova della 4, anche qui per incidente, code tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Su questa stessa carreggiata, rallentamenti tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. Sempre sul tratto Venezia-Padova della 4 in direzione Trieste viene segnalato un altro incidente, qui code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Infine traffico rallentato in direzione Padova sulla tangenziale di Mestre tra la rotatoria della Miranese e Marghera e tra la rotatoria della Miranese e la Castellana in direzione Trieste. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
12: This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
13: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento,
0: Quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
1: con Marco Sella.
13: Diciamo che a differenza di ciò che può pensare buona parte degli italiani, far troppe vacanze non va neanche tanto bene. Quindi, dopo circa un mese di pausa, sono orgoglione di ritornare in diretta il martedì sera all'interno di Radio Vico Vicenza Party. Sì, no, non è solamente orgoglioso, ma anche orgoglione. E vabbè, e quindi riparte questa nuova stagione del radio aperitivo per eccellenza del martedì sera, in questo martedì 8 settembre. Tra l'altro, per Vicenza e provincia, giorno di festa. Per cui, insomma, se state cazzeggiando in giro per le strade del Vicentino, insomma, buon ascolto se ci state ascoltando. Staremo assieme fino alle 21, come succede. Io sono Marco Sella, ogni martedì sera, e quindi bando a tante chiacchiere, iniziamo subito con la prima.

Simon Fava e Sergio Mendez con questo pezzo Magdalena. Avrete capito che questa sera, insomma, cosucce nuove, veramente ritmate, veramente fresche, insomma, sono come carne al fuoco all'interno di Emotion, il radio aperitivo per eccellenza, in diretta, rigorosamente in diretta qui dallo studio biancorosso di Radio Vicenza. 6 minuti dopo le 19, questo per ricordarvi appunto che non c'è nulla di post prodotto. Questa sera toccheremo i vari consueti generi musicali, ma in particolar modo disco, new disco, soul, funk e soprattutto molta house. E poi nella seconda parte, insomma, dalle 20 alle 21, vedremo un po' quello che mi passa per la capa, eh. Mr. Francesco Capodaglio. Senti questa, mi fa godere. Le vacanze se le ho fatte. E sono ancora qui.

0: knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

Rossi. È arrivato. Vabbè, volevo salutare. Uno dice: ma questo è il pezzo, quello del momento. Sì, ma diciamo che quando crei un mashup, e a tal proposito questo è un mashup di quelli fatti con i Contro, Another con Mr. Belt and Wenzel. E volevo salutare decisamente due personaggi, due amici, sto parlando di DJ Vince e Francesco Palla, e quando ci mettono le mani loro o le tastiere del computer o quello che sia, insomma, escono fuori cose di questo tipo, Not try to talk to you. I come from a world where there's nothing you can do.

Beh, diciamo che l'orario è quello giusto per questo sound, visto che io amo definirlo il radio aperitivo per eccellenza. Sto parlando di Emotion, questo appuntamento che riparte ufficialmente oggi, martedì 8 settembre, 19:21. La voce di Cathy Brown, inconfondibile, con Revival House Project.

0: Pubblicità.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione. Stai ascoltando In Motion con Marco Sella.

Jetbook Jack. Siete stati in vacanza, avete fatto scorpacciata di reggaeton, di trap italiana e Cici e Cocò? Peggio per voi, è finita. Se poi ascoltate il martedì sera, insomma, questo è il mood giusto per quanto riguarda l'inizio della settimana. Ogni sera Radio VIP Vicenza Party con un amico diverso, il mercoledì, il giovedì, il venerdì. Però attenzione battaglione, perché vi ricordo che il sabato e la domenica c'è sempre sottoscritto all'interno di Radio VIP Vicenza Party con la versione mix, e questo è il mood che vi accompagna. Se poi mi gira, la facciamo in modo diverso, eh? 19.25, 19.40 invece l'obiettivo sarà quello dell'aggiornamento meteo con Mr. Mountain, Martino Mountain, che ci aggiornerà su quello che saranno i cambiamenti climatici per quanto riguarda le prossime ore. Intanto godetevi la musica di Emotion, almeno fino alle 21, eh? Ebbene sì, sono ancora qui. Alla faccia di qualche figlio di buona donna, eh?

Beh sì, il sound è quello giusto. Giusto per questo orario? Ma no, beh, insomma. No, c'è già qualcuno che comincia a parlare, ma quando arriva l'ora solare? Ma insomma, non vi dirò mai che arriva il 25 di ottobre. O di settembre, no, di ottobre, 25 di ottobre. E quindi si sposteranno le lancette dell'orologio e ci dimenticheremo di questa calorosa estate 2026, anche se poi i più catastrofici diranno che con questo cambiamento climatico, insomma, da qui in avanti è più facile, insomma, che avremo di che soffrire per quanto riguarda le alte temperature. Intanto la temperatura qui in studio è veramente al top con il sound di Emotion.

Furia, Reach for My Love. Un saluto anche a Enea DJ. Grazie, grazie, Omo. The Sunburst Band. Oh, il sound veramente questa sera è number one. Ma non perché lo dico io, ma soprattutto perché lo dico io, eh.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben trovati dalla redazione di Radio Vicenza in questo 8 settembre, festa della patrona di Vicenza. Il tempo resterà ancora decisamente estivo, con cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso e temperature elevate che potranno raggiungere i 33-34 gradi. In serata e nella notte qualche rovescio temporale potrà interessare soprattutto le aree montane. La vera svolta arriverà domani, mercoledì. La nuvolosità aumenterà rapidamente e dal pomeriggio sono attese piogge e temporali anche sulla provincia di Vicenza, localmente intensi. Le temperature saranno in sensibile diminuzione. Giovedì sarà una giornata ancora instabile, con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge soprattutto nelle prime fasi. Possibili anche i temporali. La bora farà il suo ingresso sul Veneto e contribuirà a mantenere il clima decisamente più fresco. E per venerdì, tendenza verso miglioramento, con schiarite più ampie e precipitazioni in attenuazione, mentre le temperature resteranno su valori molto più vicini alla normalità. È tutto. La redazione di Radio Vicenza vi ringrazia per l'ascolto.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion.
4: Emotion.

Una delle componenti fondamentali dell'appuntamento del martedì sera è la New Disco, ovvero i pezzi del passato che poi vengono rielaborati, remixati e rifatti con le sonorità del momento. Walking on a Dream, The Suffer. E parlando di cose che fanno parte della New Disco, ci sono due personaggi, uno si chiama Block e quell'altro N Crown. Ne hanno rifatte di ogni. You gotta hold on me, say!

che respiro! Incredibile! Old Hermit! Grandioso! E soprattutto elegantissimo! Questo è il mood giusto, ma soprattutto l'energia. E tra l'altro, apro parentesi pubblicitaria, energia che troverete alla console col sottoscritto, vi segnalo venerdì 25 settembre in quel del Dolce Vita Italian Bar in zona Cabalbi a Vicenza, quindi venerdì 25 settembre Emotion al Dolce Vita Italian Bar di Vicenza. Ancora qualche minuto, poi chiuderò ufficialmente anche questa prima parte di Emotion e poi naturalmente fermi lì perché staremo insieme fino alle 21.

0: quando la musica è emozione. Emotion. Con Marco Sella.
1: Pubblicità.
2: No, ma dai, è incredibile. Ma si saranno sbagliati.
3: Questa è la reazione di una cliente di Alia Liter quando scopre i prezzi del sottocosto.
2: Guarda, ma è un affare incredibile. Di questi ne prendo tre.
3: Fino al 12 settembre venite a stupirvi con i prezzi del sottocosto di Alia Liter.
2: No, non ci posso credere.
3: Ali migliora la vita.
4: Roma ha cambiato indirizzo. Allungare da Osteria a Roma la tradizione non si interpreta. Si serve carbonara, cacio e pepe, pinsa romana, aperitivi, pranzi veloci e cene che sanno di tradizione. Dalle 7.30 del mattino ti accoglie con caffetteria e colazioni. Poi continua fino a sera con i grandi classici della cucina romana e ottimi vini. Dal martedì alla domenica, orario continuato. Info e social su osteria-aroma.com. Telefono 377-511-2796. Osteria a Roma, via Ponte di Costozza 68, Longare, Vicenza. Tutta l'autenticità e la tradizione della cucina romana nei Colli Iberici.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
8: Vicenza.
9: Time o'clock.
10: Sono le 19 e 58 minuti.
11: Ora esatta, in collaborazione con...
2: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liter. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
3: Ali migliora la vita.
8: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sfida ad Israele e a Trump da parte del Regno Unito. Ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, secondo il diritto internazionale. Immediata la reazione di Tel Aviv, dove Netanyahu rimane nell'occhio del ciclone. Daniela Ubaldi.
13: Il governo britannico riconosce che nelle zone della Cisgiordania è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata dai coloni terroristi. Durissimo l'intervento alla Camera dei Comuni del ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Non credo che il popolo britannico voglia che noi sosteniamo l'occupazione accettando prodotti provenienti dagli insediamenti nei nostri negozi e supermercati, dice, annunciando l'introduzione del divieto di importazione di merci provenienti proprio dagli insediamenti illegali nei territori occupati. Alla formalizzazione risponde anche una dichiarazione congiunta di adesione e sostegno da parte di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la replica di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo e vuole interferire nella politica israeliana durante la campagna elettorale, attacca il ministro degli esteri Saar. Intanto il premier Netanyahu fronteggia lo scandalo dopo lo scoop del quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui era stato avvertito in anticipo dell'attentato del 7 ottobre dal presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, avvertimento a cui non ha dato seguito. Netanyahu smentisce categoricamente con il sostegno dei suoi, attaccano però le opposizioni. È personalmente e penalmente responsabile dell'attentato, accusa il predecessore Bennett.
12: Domani in provincia di Lecce l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne scaraventata da un ponte autostradale vicino a Firenze dal suo ex poi morto suicida. Stando ai primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. È il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem alla Mostra del Cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede sfilare la coppia più glamour del cinema europeo per il film Bunker di Florian Zeller, in concorso oggi con Company di Casey Affleck. Fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier. Mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Sport, calcio, il nuovo Santiago Bernabéu si veste a festa. Questa sera il Real Madrid-Inter inaugura la prima giornata del maxi girone di Champions League. Il grande ex José Mourinho, 16 anni dopo il triplete nerazzurro contro Cristian Chivo. Intanto il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, non si nasconde. La Champions è un obiettivo.
1: Sicuramente che è un obiettivo. Sognare, sogniamo tutti. Bisogna essere tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club. Dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter, quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
12: Real-Inter inizierà alle 21 e sarà arbitrata dall'inglese Oliver. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Buonasera e bentrovati. Sull'A4 Venezia-Trieste, a causa di due distinti incidenti, proseguono le code tra Redi Puglia e Palmanova in direzione Venezia. Un altro incidente viene segnalato sul tratto Venezia-Padova dell'A4, qui code in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre. Su questa carreggiata inoltre rallentamenti tra il bivio per la tangenziale di Mestre e il bivio per la 13, code sulla carreggiata opposta tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Concludiamo proprio sulla tangenziale di Mestre, qui traffico rallentato in direzione Padova tra la rotatoria della Miranese e Marghera e tra la rotatoria della Miranese e la Castellana in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
16: Un sempre carico a tutti, amici di Radio Vicenza, io sono Mauro Ross. Ritorniamo giovedì 10 di settembre per la nuova stagione del Radio VIP Vicenza Part. Approfondimenti, news e tante curiosità sul cinema. Vi aspetto!
17: This week, this is the Power 10 Countdown with your host.
18: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion
19: con Marco Sella.
20: Eccomi qui ufficialmente ad aprire la seconda parte di Emotion. Sono già passati 4 minuti dopo le 20, rigorosamente in diretta con l'appuntamento di questo martedì 8 settembre, il primo dopo diciamo la pausa estiva, e quindi diciamo che la cosa migliore per aprire questa seconda parte è tornare indietro nel passato, come tra l'altro è mia consuetudine fare. Iniziamo subito con il 1979. Ciapa!

Allora, diciamo che l'intervallo di tempo è quello giusto, perché stiamo parlando della fine degli anni 70, i primi anni 80, e poi nella, come mia consuetudine farlo, nella seconda parte di Emotion, quando si toccano questi argomenti musicali, diciamo, preferisco lasciare spazio alla musica che non alle chiacchiere, e mi sembra giusto e doveroso. Ascoltate in sequenza McFadden and the Whitehead con Ain't No Stopping Us Now, The Whispers con And The Beat Goes On, narrata Mike Walden con I Should Love Ya, e Jazz Jan con lì in sottofondo con Glad To Know You.

Stiamo divertendo veramente la grande in questo periodo, in questo lasso di tempo. Per quanto riguarda la musica degli anni 80, questa è la banda dell'uomo invisibile, che non è il titolo di un film, ma è questa All Night Thing. Mr. Dan Harmon, nella seconda parte di Emotion. Relight My Fire, sì.

0: knows your music. He speaks your mind. And he's got you locked on.
1: Quando la musica è energia, quando la musica è movimento, quando la musica è emozione, stai ascoltando Emotion con Marco Sella.

ritmo lento ma violento, eh? È un dolce colpire questo per Chocolate Milk con Sweet Hit. 27 minuti dopo le 20, sto per entrare nell'ultima mezz'ora a disposizione. A proposito di colpire, vi ricordo l'appuntamento del venerdì 25 settembre con il sottoscritto in console, Dolce Vita Italian Bar, in quel di Cabalbi, Vicenza. E quindi, insomma, il ritmo lento più ritmo lento ma violento, insomma, potrà arrivare verso la seconda parte della serata. Intanto preoccupiamoci del sound di questo martedì sera.

sequenza musicale, quella che ho voluto proporvi in questi minuti di Emotion. Prima abbiamo ascoltato Will Smith con Freakin' It, CeeLo Green con Bright Light Bigger City, Gnarls Barkley con Crazy, più pazzo di così non si può, e poi il rapper di colore bianco in questo caso, Eminem con Without Me. Abbiamo ancora qualche minuto prima di chiudere ufficialmente questo primo appuntamento post vacanziero di Emotion, 37 minuti dopo le 20, e quindi si torna agli anni 90. DJ Dado.

Uno dei grandi successi degli anni 90 non poteva non esserci all'interno di Emotion con Blackwood Ride on the Rhythm. Ancora gli ultimi minuti, e a proposito di grandi successi, Mr. Double D. Ancora alla ricerca dell'amore, passati più di 30 anni. E questa Found Love.

è stato bello, è stato emozionante il ritorno in diretta dopo un mese di assenza, insomma, dai. Ed è arrivato anche il momento di salutarci. Da Sella è tutto, grazie naturalmente per l'ascolto. Noi ci ritroveremo nella consueta routine dell'inizio settimana, martedì prossimo, a partire dalle 19 con Emotion all'interno di Radio VIP Vicenza Party. Da Sella è tutto, vi saluto con l'ultimo pezzo, Tocciapa.

0: qui non serve alzare la voce, perché basta dire sottovoce sotto costo ed è già tutto sottinteso. Da lì a lì per fino al 12 settembre, tanti prodotti con un prezzo così conveniente che vi sentirete sottosopra. Ma se qualcuno sottovaluta una pubblicità sottovoce, lo diciamo a voce alta. Sotto costo da lì a lì per fino al 12 settembre. A lì migliora la vita.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
2: Se la pausa pranzo ti sembra sempre uguale, stai andando nei posti sbagliati. Da Wine Hub a Vicenza trovi una pausa pranzo fatta di ingredienti selezionati, piatti semplici e sapori che si fanno ricordare. E quando il lavoro finisce, arrivano i vini, i distillati, le degustazioni e gli eventi dedicati a chi ama mangiare e bere bene. Enoteca, gastronomia e vendita d'asporto. Wine Hub, Viale Camisano 66 a Vicenza. Telefono 388-438-4708. Social winehubvicenza.it. Wine Hub. La qualità non ha bisogno di occasioni, basta l'ora giusta.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la A57 in direzione Milano. In questo tratto si verificano code. Parliamo della tangenziale di Mestre. Questa notte, ma anche domani, mercoledì 9 settembre, in orario notturno compreso tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di immissione in direzione Trieste della stazione di Mira Oriago per attività di manutenzione delle barriere stradali. Deviazione del traffico alla stazione di Mirano Dolo. Dalle 21.30 di domani, mercoledì 9 settembre, fino alle 5.30 del mattino di giovedì 10 settembre, invece, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: All the hits.
5: Your hit music station.
6: Radio Vicenza, the new hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Abbiamo terminato le vacanze e ora si torna a fare le cose sul serio. Ciao ragazzi, sono Marco Sella e martedì 8 settembre dalle 19 alle 21 ritorna Emotion su Radio Vicenza. Vi aspetto.

Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 58 minuti.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la A57 in direzione Milano. In questo tratto si verificano code. Parliamo della tangenziale di Mestre. Questa notte, ma anche domani, mercoledì 9 settembre, in orario notturno compreso tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di immissione in direzione Trieste della stazione di Mira Oriago per attività di manutenzione delle barriere stradali. Deviazione del traffico alla stazione di Mirano Dolo. Dalle 21.30 di domani, mercoledì 9 settembre, fino alle 5.30 del mattino di giovedì 10 settembre, invece, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
0: Radio Vicenza.
5: Ciao, sono Margherita Grotto e torno su Radio Vicenza con L'Impresa fa notizia. Ci ascoltiamo ogni mercoledì a partire dal 16 settembre alle 7.30.
6: Radio VIP Vicenza Party.
7: Le hit di Radio Vicenza. This is Ed Sheeran.

0: solo Radio Vicenza. È la radio che parla di te.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la A57 in direzione Milano. In questo tratto si verificano code. Parliamo della tangenziale di Mestre. Questa notte, ma anche domani, mercoledì 9 settembre, in orario notturno compreso tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di immissione in direzione Trieste della stazione di Mira Oriago per attività di manutenzione delle barriere stradali. Deviazione del traffico alla stazione di Mirano Dolo. Dalle 21.30 di domani, mercoledì 9 settembre, fino alle 5.30 del mattino di giovedì 10 settembre, invece, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
4: Radio VIP Vicenza Party.
5: Le hit di Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzanotte.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera, segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Padova tra Spinea e il bivio per la A57 in direzione Milano. In questo tratto si verificano code. Parliamo della tangenziale di Mestre. Questa notte, ma anche domani, mercoledì 9 settembre, in orario notturno compreso tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di immissione in direzione Trieste della stazione di Mira Oriago per attività di manutenzione delle barriere stradali. Deviazione del traffico alla stazione di Mirano Dolo. Dalle 21.30 di domani, mercoledì 9 settembre, fino alle 5.30 del mattino di giovedì 10 settembre, invece, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È 1:03.
3: All the hits.
4: Your hits music station.
0: Radio Vicenza, the new hit.
5: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.